0: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Le 6 in punto in quel di Radio Freccia. Ovviamente la coppiata ormai da qualche giorno è quella Lau e Juliet, che tiene botta fino alle 10. Terrà botta anche oggi? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare, perché noi possiamo andare a far bagordi, capito, la sera, e poi ci ritroviamo qui così la mattina, una con l'occhio lucido, l'altra con l'occhio calante, l'altra col reflusso, con una serie anche
3: tutto,
2: di what the fuck,
3: tutto.
2: Già
3: già una serie di what the fuck, questa coppia che cerca di tenere botta. Siamo devastate, possiamo ammetterlo, siamo completamente devastate. Non lo so se ci arriveremo alle 10 di questo sabato, primo agosto, moglie mia, non
2: allora moglie mia, non ti partiamo bene.
3: Moglie mia.
2: Poi noi da donne lo stiamo dicendo.
3: Lo sto dicendo a te.
2: Marito mio, non ti conosco. Vale, uguale.
3: Giusto.

0: 6:06, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Ceuta allo stremo, 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave iberica in Marocco, molti via mare, dove almeno 57 hanno trovato la morte. Oltre 48.000 sono già stati rimpatriati. Il primo ministro spagnolo punta il dito contro mafie e trafficanti e parla di un attacco alla sovranità territoriale della Spagna.
0: Stati Uniti e Israele si preparano a bombardare obiettivi energetici in Iran. Israele è stato informato e sta coordinando gli attacchi con gli Stati Uniti. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali Donald Trump non ha ancora dato l'ordine definitivo, ma punta a concludere l'azione prima dell'apertura dei mercati di lunedì. Nel mirino ci sarebbero le infrastrutture energetiche, centrali elettriche e raffinerie.
1: Il presidente ucraino Zelensky avrebbe chiesto a Donald Trump il permesso di Elon Musk per l'utilizzo di Starlink per guidare gli attacchi dei droni all'interno della Russia per colpire i lanciatori di missili russi. Secondo fonti di stampa, però, il presidente degli Stati Uniti non si è sbilanciato.
0: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei. Sono seguite almeno 30 scosse di assestamento e si segnalano danni ad alcuni edifici civili e a diverse chiese e soprattutto tanta paura. Almeno 21 i feriti, di cui 2 gravi, molti i cittadini che sono scesi in strada al momento della scossa. La premier Giorgia Meloni segue gli sviluppi dell'unità di crisi.
1: La morte di Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, aveva 96 anni.

0: anni. La camera ardente sarà aperta oggi dalle ore 17 alle ore 20 e domani, domenica 2 agosto, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 17 alle 20. I funerali si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano lunedì 3 agosto alle ore 15.
1: Lo sport, il calcio, passo indietro della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi il mondiale. In una nota la Federcalcio Mondiale fa sapere che dopo aver ascoltato tutti i punti di vista è giunta a conclusione che avrebbe creato divisioni. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio. Il tempo è per lo più asciutto ed assolato, salvo locali rovesci o temporali di calore a ridosso dei settori montuosi alpini. E segnalo anche un caldo intenso ed opprimente che continua a farsi sentire non solo in giornata ma anche nella notte all'alba. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: nostra sveglia, perché per quanto riguarda le 4 ore insieme ci divertiamo, stiamo bene, ci piace insomma, ecco, avere questo scambio con loro diretto.
1: Assolutamente sì. Poi io stavo facendo i conti, un medico in sala, cosa succede nel momento in cui ieri sera hai ingerito un gin tonic e mezzo, facciamo due, hai dormito 4-5 ore, adesso hai fatto un mischione di succhino di frutta e caffè?
0: Beh, io non lo so, però 4-5 ore sono tante,
1: beh, tutto sommato
0: per noi
1: sì,
0: sono,
1: dai,
0: tante,
1: sì,
0: sono tante.
1: Okay. Abbiamo fatto un po' di festa, compleanno di Fabiana Romano, auguri ancora, e niente, abbiamo un attimo sbarellato, ma poi io ho pagato col karma, anche perché tra pochissimo iniziano i What the Fuck, che è la nostra prima rubrica, sì. E giustamente io ieri sera ne ho collezionato uno proprio dritto per dritto a mezzanotte scoccata rientrando qua al villaggio, tra poco ve lo racconto magari.
0: Ok, meraviglioso.
1: Però poi programma solito, cioè piatto ricco mi ci ficco, al 366-663-4466 si va avanti con tutto, attualità, informazione, dediche, richieste, le colazioni,
0: Enigmistica. Sì, quante cose.
1: Ricerchina.
0: La ricerchina. E poi nell'ultima ora ormai abbiamo preso questa piega di cazzeggiare fino alle 10 praticamente con argomenti meravigliosi. Però liberamente è il punto in cui io mi sento proprio libera proprio di esprimerci.
1: Sono le chiacchiere da lettino.
0: Sì, da bar e da lettino.

0: you. That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Le 6:20 sfrecciati nella nostra mattina, non è che tutto vada sempre così bene, e allora giustamente per sfogarvi abbiamo questo momento qua.
3: What the fuck?
4: E quindi 366-6634-466 è il numero per sfogarvi con tutti i vostri what the fuck, tipo il mio che non riesco a beccare una parola entro le 7, soprattutto in questa, in quel di Praia a Mare quando non vai a dormire.
2: Sì, no, il mio invece è, vedi che non devo fare bagordi sempre, perché ieri sera l'ho pagata nel momento stesso in cui sono tornata. What the fuck, c'era l'impianto di irrigazione accesa e io ho fatto la doccia in mezzo al giardinetto per salire in camera.

0: Matthew Wolf Street, what the fuck, al 366-663-4466, perché la mattina inizia bene. Se uno si può anche sfogare, cioè il sassolino che si toglie dalla scarpa. Sì. Buongiorno.
1: Buondì.
2: Oh, sprecciate, what the fuck a tutti i miei colleghi che adesso ferie e ci si vede a settembre.
0: Yeah.
2: Buona giornata.
0: Allora, il gin tonic alla guida, lascialo stare. Questa svalvolata era un po' esattamente la mia di ieri sera. Ci vediamo tra tre ore. Cioè, Adelina e Gwendalina, bla bla. Attenzione, perché se vai in ferie così, ti arrestano dopo due minuti.
3: L'hai detto, e la risposta mia è stata: ma noi siamo sempre le due oche. No, no, no, che in quel senso, però.
0: Beh, sì, anche.
3: Buongiorno. Anche quando lanciamo soprattutto what the fuck, buongiorno.
0: Salviamoci in corner. Sì,
2: buongiorno, sfrecciati.
3: È sempre lui,
2: nostro.
3: È sempre simile.
2: Bel
0: simile.
2: Governo al nostro bello bellissimo stato, che
3: cerchi
2: di stare sempre in regola con i pagamenti, cerchi di mantenere tutto in equilibrio, e poi ti arriva sempre batoste da pagare che non si sa perché e si sa per come.
3: Sì. Eh sì, perché questi sono quei mesi in cui tu presenti la F24 per esempio a giugno, e quindi agosto vorresti andare pure in vacanza, però poi ti arrivano quelle batoste e quindi rinunci, e quindi il doppio dello stress, capito? Oltre il lavoro, oltre le vacanze che non puoi fare, pure i pagamenti.
0: Che poi arriveranno i what the fuck anche dei commercialisti, perché entro la prossima settimana hanno tutte le scadenze sostanzialmente.
3: Sì.
0: E quindi ci sarà il loro what the fuck della serie: non vi siete attrezzati per un anno intero con la documentazione, le cose, adesso a noi tocca correre l'ultima settimana, io già ce li vedo.
3: Sì, sì, sì, no, infatti quello è anche un mio what the fuck, ma nel senso what the fuck di tutti quanti, cioè da un punto di vista nazionale. Io non sono commercialista, però coi pagamenti, anche quelli che ti devono arrivare di pagamenti, attenzione,
0: mamma
3: i clienti,
0: mia.

0: Gossip e Real Power su Radio Freccia. Intanto arrivano i vostri WTF, tipo questo: WTF ai miei vicini che stamattina alle 3:30 hanno avuto la brillante idea di mettersi a discutere, e io il sabato vado a lavorare, quindi sveglia abbastanza presto, ma non avrei voluto così presto. E beh, diciamo le 3:30 ti svegli per andare in miniera o per andare a fare il pane, non lo so, però comunque effettivamente vai, cioè, con questi qua che ti urlano. Comunque mi lancio un WTF a tal proposito, per quanto riguarda i vicini, perché io ieri l'ho lanciato al mio vicino che non aveva un volto e non aveva una voce.
1: Quindi vicino disturbatore di turno.
0: Vicino disturbatore di turno, esatto, un po' come il nostro sfrecciato. Ma il nostro vicino, il mio vicino in realtà era il nostro caro vecchio Dexter.
1: Ah, quindi
0: poverino!
1: Ma era lui che probabilmente faceva le prove per qualche serata, per qualche discoteca, e tu lo sentivi in camera al grido di sulle mani, perché da Dexter mi aspetto questo.
0: Sì, era in call il Dexter.
1: Ah, ecco là, il businessman.
0: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno. Il mio what the fuck va al mio cantante che del mio gruppo, che sta utilizzando l'intelligenza artificiale per arrangiare dei pezzi. E a me questa cosa mi dà ribrezzo. La cosa più bella è che dopo ci chiede di replicare quello che ha generato l'intelligenza artificiale con i veri strumenti.
1: E diglielo.
2: Quindi azzerando totalmente la nostra verba musicale.
0: Lui utilizza il nostro canale per comunicare con lui.
1: Esatto, parlare a suocera perché nuora intenda, una cosa del genere. Parlare a nuora perché suocera intenda.
0: Ah, okay.
1: Le avevo invertite. No, ma a me vengono due riflessioni. Uno, diglielo, cioè sarete amici, conoscenti, perlomeno se suonate nella stessa band. Due, questa verve musicale. Ma se lui è andato a chiedere all'intelligenza artificiale, perché voi non avete proposto niente di meglio, probabilmente, non lo so.
0: Molto probabilmente, sì.
1: Capito, poi adesso arriverà il what the fuck, del senso, ma come vi permettete voi, noi musicisti, compresi?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: C'è tantissimo disagio alle 6:36 quando alzandoci dai nostri puff qui in studio diciamo oppalla. E te ne rendi conto solo dopo, e lì capisci che è veramente l'inizio della fine, what the fuck.
2: Eh sì, ma perché si compiono i 30 anni, poi giustamente succede questo.
1: Buongiorno.
3: Ciao sfrecciati, what the fuck a tutti quei coglioni che guidano come dei coglioni in autostrada.
2: Ecco,
3: ciao.
2: Diretto, breve e conciso.
1: Perfetto, lui ha capito lo spirito del what the fuck, quindi 366-663-4466. Continuate così, volendo anche con piccioni viaggiatori, altri metodi, tanto accendete anche il 258 nel digitale terrestre, noi siamo qua per quello, cioè non per farci prendere a what the fuck, ma per farvi esprimere.
2: Esatto.

0: Behind Blue Eyes, Who, quando ci sono tutti i vostri what the fuck la mattina, ed è giusto così, perché almeno vi sfogate, iniziate la giornata con il piede giusto, sabato di partenza, sabato 1 agosto, io stavo per infilzare l'au con una penna volante, ma questo
1: al contrario, però tranquillo.
0: Esatto, è un altro discorso del backstage. Buongiorno.
2: Un saluto da Stefano Sfrecciati. Mm-hmm. A proposito di what the fuck di pagamenti, sì. What the fuck all'azienda che ti promette determinate cose. Ma sì, tranquilli, non c'è sì. problema, entro fine agosto, e poi dopo si svegliano comunicando con un bel comunicato in bacheca, perché non hanno nemmeno le beep di dirtelo in faccia, che guardate, ci dispiace, se tutto va bene sarà il 15 di settembre.
0: Bello.
2: Infami maledetti. Che guada facca, qualsiasi cosa vi possa succedere.
3: Eh sì, perché tu comunque lì speri in quel pagamento da parte di quel cliente, da parte dell'azienda o chi che sia, così ti porti i soldi in vacanza. Dici, almeno questa vacanza ho durante l'anno, fatemi portare quell'ultimo pagamento che mi spetta, almeno per pagarmi, che ne so, qualcosa in più, eccetera. No, niente, non ti arriva manco quello.
0: Esatto, ma perché poi sai, è la classica cosa del ormai se ne parla a settembre. Ditelo che l'avete detto o comunque sentito dire tutti almeno una volta in questi giorni, visto che ci stiamo affacciando proprio questa mattina al mese di agosto. Ormai se ne parla a settembre, sì, ma forse i soldi che mi dovevi prima me li davi prima.
3: Sì, ma poi a settembre non è mai a settembre, perché tu prima che rientri, poi ragazzi ricordiamoci, siamo in Italia, prima che rientri, prima che ti accomodi, prima che capisci dove sei, con chi sei, dove vuoi andare, cosa devi fare in questa vita, in questa stagione autunno-inverno 2026-27, è un attimo che comunque devi riprendere le fila, e non è un attimo.
0: Anche al lavoro, è come alle elementari, quando tornavi e tu il primo giorno ti aspetti che la maestra o il capo ti chiedano: allora, cosa hai fatto durante le vacanze? Il secondo giorno il capo ti chiede: allora, te lo ricordi come si accende il PC? Il terzo, cominci poi a mettere le maglie.

0: Welcome in questo Rock Morning Summer Weekend Edition. Lo sappiamo, settembre è uno di quei mesi in cui si ritorna al lavoro, ma è anche un mese in cui ci sono matrimoni. Ad agosto cominci a pensare che a settembre, oh Dio, appena torniamo dalle ferie dobbiamo andare a quel matrimonio là. Sentiamo qua questo What the Fuck. Buongiorno.
1: Buongiorno sprecciati e sprecciate. Allora, io fra 31 giorni precisi mi sposo. What the fuck è molto speciale, va al mio ex, perché ormai è ex, testimone, che ha avuto la brillante idea di mollarmi, quindi che non sentiva degno tra virgolette di fare il mio testimone, a 40 giorni, perché aveva detto 10 giorni fa, dal matrimonio.
2: Benissimo, molto bene. Tra l'altro c'è anche l'aggravante, il messaggio era un po' lungo. La moglie di questo ex testimone doveva fare la damigella alla futura sposa.
0: Mamma mia.
2: E ha mollato il colpo pure lei. E poi dietro, perché giustamente, hai capito, se il tuo amico si butta nel pozzo ti butti pure tu. Sì, in questo caso un'altra damigella ancora ha abbandonato anche lei l'impresa.
0: Nessuno si è sentito degno in questo matrimonio.
2: Cosa è successo dietro le quinte? Perché per arrivare a una scelta del genere, capisci che non è proprio una cosa da tutti i giorni.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno
3: sfracciati. Il mio what the fuck più grande che si possa immaginare va quel grillo che non mi ha lasciato dormire tutta notte e non sono riuscito a trovarlo e lui di giorno smette e io di giorno mi alzo e faccio notare che non sono in ferie e vado a lavorare anche oggi.
0: Il
3: ciao
0: grillo paraculo, proprio, che lui la notte esce, il giorno già va in letargo.
2: Ma che poi è la classica cosa, tu ti alzi e dici adesso io lo trovo questo grillo, lo butto fuori. Appena metti il piede giù dal letto, lui zitto, muto, silenzio.
0: Sì, si finge morto.
2: Riappoggi la testa sul cuscino e... Che nervi!

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:52 di Amazon's Blood on the Bone dalla nostra top 20. Li chiudiamo questi what the fuck?
2: Facciamo così, va.
3: Azienda, da tanto di calendario.
2: Sì.
3: Bene, 2 settimane ad agosto. Così noi possiamo fare manutenzione. Perfetto, cambio di programma. Le manutenzioni da 2 settimane diventano 1. Quindi, what the fuck?
2: Io credo che sia un what the fuck organizzativo questo, come dire, pensavamo di avere più tempo e invece ne abbiamo avuto meno per queste chiusure, per sistemare le cose.
1: Sì.
2: Ah, beh, io direi what the fuck a monte perché già state lavorando. Sfrecciati, what the fuck ritorna domani mattina, adesso una bella accoppiata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
2: Le 7:01, sprecciati, quel minutino è quello che ci serve per ricomporci la mattina del sabato, sì. Soprattutto se è un sabato di partenze, perché ce lo state raccontando in lungo e in largo, e quindi noi saremo qua a tenervi la manina di casello in casello lungo tutta questa traversata d'Italia, perché tanti si stanno buttando proprio in queste traversate infinite.
3: Esatto, abbiamo un po' spoilerato quello che sarà l'argomento della nostra rubrica di attualità in questo sabato 1 agosto, sabato di bollino nero, hanno detto addirittura, e quindi ecco, insomma, cercheremo di vedere un po' quali sono i consigli per mettersi in strada, quello che arriva adesso, vediamo, insomma, poi ne parliamo tra poco. Intanto arriva però il momento di fare colazione tra pochissimo, sì. E chissà in quale parte del mondo andremo.

0: 7:06 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Stati Uniti e Israele si preparano a bombardare obiettivi energetici in Iran. Israele è stato informato e sta coordinando gli attacchi con gli Stati Uniti, lo riporta CBS, citando alcune fonti secondo le quali Donald Trump non ha ancora dato l'ordine definitivo, ma punta a concludere l'azione prima dell'apertura dei mercati lunedì. Nel mirino ci sarebbero le infrastrutture energetiche, centrali elettriche e raffinerie.
0: Il presidente ucraino Zelensky avrebbe chiesto a Donald Trump il permesso di Elon Musk per l'utilizzo di Starlink per guidare gli attacchi di droni all'interno della Russia per colpire i lanciatori di missili russi. Secondo fonti di stampa, però, il presidente degli Stati Uniti non si è sbilanciato.
1: Ceuta allo stremo, 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave iberica in Marocco, molti via mare, dove almeno 57 hanno trovato la morte. Oltre 48.000 sono già stati rimpatriati. Il primo ministro spagnolo punta il dito contro mafie e trafficanti e parla di un attacco alla sovranità territoriale della Spagna.
0: Torniamo in Italia. È ripresa innotata la circolazione dei treni a Napoli, sospesa in precedenza dopo il terremoto di ieri sera, magnitudo 4.7, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. L'epicentro è stato individuato nella zona dei Campi Flegrei, 21 i feriti, di cui 2 gravi. A Pozzuoli, danni a edifici e chiese.
1: I vigili del fuoco hanno recuperato alle 4 della notte trascorsa il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata del crollo di un edificio a Messina. Mancano all'appello 4 persone che risultano disperse. Al lavoro nelle operazioni di soccorso, che non si sono mai fermate, 70 uomini.
0: Lo sport: la FIFA ha deciso di non portare avanti la proposta di vendere a fondi privati i mondiali di calcio, con l'apertura a una nuova società controllata per gestirne i diritti commerciali. Dopo aver ascoltato i punti di vista, è emerso che il progetto ha creato divisioni, ha scritto la FIFA in una nota. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato e il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio. Il tempo è per lo più asciutto ed assolato, salvo locali rovesci o temporali di calore a ridosso dei settori montuosi alpini. Vi segnalo anche un caldo intenso ed opprimente che continua a farsi sentire non solo in giornata ma anche nella notte all'alba. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Mi dai una bella mazzata questa per iniziare la mattina. Sfrecciati, se vi state lasciando, se state pensando di farlo, questa poteva essere la colonna sonora corretta, esatta.
1: Sì, sì.
0: Però io direi, cerchiamo di risollevare un attimo gli animi, facciamolo con quello che gli italiani sanno fare meglio, cioè mangiare.
1: Ecco,
0: momento colazione.
1: Sì, un po' tutti nel mondo lo sanno fare, lo stiamo scoprendo in questi giorni. Oggi ci spostiamo a Singapore per parlarvi di questa colazione composta da un certo Kaya Toast. Stamattina io e Juliet abbiamo detto, oggi forse ci salviamo, questa colazione potrebbe piacerci. In cosa consiste? Allora, pane.
0: E fino a qua.
1: Spesso tostato alla brace, già questo mi piace tantissimo.
0: Va bene.
1: Questo pane viene farcito con una fetta sottile di burro freddo e la caglia, ovvero una marmellata densa a base di latte di cocco, uova, zucchero e foglie di pandan.
0: Ok, perfetto.
1: Dici che sono queste foglie di pandan? Quando fai pandan, ovviamente abbini delle cose fatte bene, ecco, quelle sono.
0: Quelle sono. Ma allora, la chiamano, mi pare, la vaniglia orientale, quindi dovrebbe avere anche questo un

sapore tendenzialmente dolce. Mm-hmm. Il punto è che qui ci sono uova a profusione, perché poi tu dici, ok, già le uova sono dentro questa specie di marmellata. E poi che fai? Non ci metti due uova fatte

0: Sì, e dopo però l'uovo comunque ti mantiene attivo per tutta la giornata.
1: Adesso noi saliamo qua nella zona uova, colazione del villaggio, gli chiediamo: ma voi ce l'avete il Kaya Toast?

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
4: Radio Freccia.
5: Stamattina nel nostro momento attualità non possiamo non considerare la data, il primo di agosto, il sabato, giornata di esodo, ce lo stanno dicendo in tutti i modi, anche perché dati alla mano gli ultimi giorni per esempio hanno registrato partenze enormi, record battuti negli aeroporti italiani, gente che si muove su strada, su ruote, veramente a livello sostenuto, treni presi d'assalto con biglietti che crescono sempre di più di prezzo, aerei che diventano a questo punto anche introvabili perché la gente ripiega su altri mezzi per spostarsi, per andare in vacanza. Cerchiamo di tracciare assieme questo quadro, capire come la state vivendo. Ovviamente siamo aperti a tutte le segnalazioni relative a tutti i mezzi che state utilizzando. 366 663 4466.

0: weekend di grandi partenze, ce lo stanno dicendo un po' in tutti i modi italiani che vanno finalmente in vacanza. Il problema è anche il come ci vanno, quali sfide devono affrontare, anche perché abbiamo detto disponibilità sui voli aerei introvabile, soprattutto per chi si muove last minute, prezzi dei treni ad alta velocità che sono schizzati alle stelle, strade e autostrade prese d'assalto con un caro benzina che ha toccato veramente delle punte ma abbastanza rare. Dall'altro lato qualcuno ripiega sul servizio pullman, per esempio, ma che in Italia stiamo riscontrando essere assolutamente inadeguato, e allora partono tutti gli alert, per esempio legati alle partenze intelligenti, come, quando mettersi su strada, cosa fare nel momento anche in cui si rimane imbottigliati.
1: Eh sì, infatti arrivano anche dei consigli proprio in questo sabato 1 agosto in cui tantissimi di voi ce lo state scrivendo, vi state muovendo sulle autostrade italiane, quindi cosa fare prima di partire per un viaggio in auto. Sembrano consigli scontati, ma in realtà non lo sono. Verificare quindi l'efficienza del veicolo, se avete animali ricordatevi di posizionarli correttamente, quindi non lasciateli liberi, sistemare razionalmente i bagagli equilibrando quelli che sono proprio i pesi senza sovraccaricare troppo l'autovettura, evitare pasti abbondanti e alcol per quanto riguarda proprio chi guida in particolar modo, essere sufficientemente riposati e tenersi costantemente aggiornati su quelli che sono, su quelle che sono le condizioni di traffico. Poi ci sono anche quei consigli per un viaggio proprio durante questa ondata di caldo, che certo, purtroppo è il problema principale. Rimanere quindi ben idratati è molto importante, soprattutto con queste temperature che superano i 40 gradi, e quando vi fermate in autogrill state attenti a dove parcheggiate, perché la macchina può raggiungere anche i 77 gradi centigradi sotto il sole.
0: Tanto. 366-663-4466, ne parliamo con voi. Avete fatto delle scelte di vacanze in base anche ai trasporti? We can go to Sylvan Park and kick over trash cans.

0: vacanze che possono già diventare un incubo nel momento della partenza, perché è quello di cui stiamo parlando stamattina al 366-663-4466, anche con i vostri racconti e i vostri messaggi, perché dicevamo italiani che vanno in vacanza, ma italiani che affrontano un vero e proprio esodo di massa con tutte le complicazioni che questo comporta. Per esempio c'è una nostra sfrecciata che parte da Torino direzione Veneto, dice: col fatto che addirittura quest'anno il Ferragosto, quindi il 15, cade di sabato, lei cercherà di fare una partenza intelligente, avendo preso casa da sabato a sabato, partendo magari un giorno prima, il 14, per spezzare un po' il viaggio. Anche questo poi è tutto da dimostrare, perché quelli sono giorni ulteriormente caldi. Aldo dice anche: una democrazia non dovrebbe valutare i trasporti solo per il numero di treni o di voli disponibili, ma anche per il tempo, la prevedibilità, la qualità di questi servizi, perché dice: se milioni di persone vivono gli spostamenti come un ostacolo, quel disagio non è solo un problema di mobilità, scusate, ma è anche un dato a livello democratico.
1: Esatto, poi come ci ha raccontato anche la nostra sfrecciata, andiamo a vedere insieme a voi quali sono le soluzioni che adottate o che pensate di adottare per scampare, in un certo senso comunque rifugiarvi da quello che è il traffico molto intenso sulle autostrade. Stiamo vedendo anche le partenze con i treni, le cosiddette vacanze intelligenti di cui prima, perché sappiamo essere oggi sabato 1 agosto un sabato da bollino nero, domani domenica sarà da bollino rosso, ma lei parlava proprio del 15 agosto, ovviamente in quel weekend sarà il peggiore, ci sarà proprio il picco delle partenze, lo sappiamo, è Ferragosto.
0: Esatto, per quanto riguarda poi invece treni e aerei, le raccomandazioni sono quelle di arrivare per tempo, nonostante il rischio di ritardo sia molto alto, e quindi tanti siano portati a dire: vabbè, arrivo anche all'ultimo, perché tanto comunque ci saranno dei ritardi, non datelo per scontato.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 € e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 € al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegate alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: 7.37, continuiamo a parlare di attualità, weekend di partenze, oltre 26 milioni di italiani in movimento per quanto riguarda le autostrade italiane. Bollino nero domani mattina, bollino nero oggi, sabato 1 agosto, domani bollino rosso e anche domenica 2. Ecco, che cosa ha fatto l'ANAS da questo punto di vista? Un po' per contrastare il traffico, ha diminuito i cantieri. Questa è la soluzione che arriva da parte loro. Per quanto riguarda i vostri messaggi al 366 634 466, continuano ad arrivare anche i vostri consigli per chi si mette alla guida. Uno che ci è arrivato sicuramente è quello di non far mancare l'acqua per idratarsi con il caldo che sta facendo in questi giorni.

0: Weekend di partenza e weekend di esodo, tanti che cercano di fare la partenza intelligente, ma quando ci sono i milioni di persone in viaggio, esattamente come riportano un po' tutti i giornali, è complicato trovare anche l'incastro per fare la partenza intelligente. Qualcuno dice: fate le vacanze a giugno e poi a fine a settembre, ecco, questa è l'unica partenza intelligente. Qualcun altro infatti ci segnala, ci dicono: buongiorno, noi siamo partiti dalla provincia di Brescia alle 4 della mattina, siamo sulla A14 direzione Abruzzo, c'è molto traffico e siamo fermi spesso in coda. Daniele, il piccolo Lorenzo, che almeno lui dorme beato. Tanti effettivamente, quando si muovono con i bimbi piccoli, cercano di sfruttare proprio le ore notturne o comunque della primissima mattina, certo, nella speranza che i bambini dormano e che ci sia un po' più di fresco, perché anche quello pesa.
1: Certo.
0: Dicevamo, le temperature roventi, soprattutto se ci si muove anche con mezzi pubblici, può diventare un ulteriore ostacolo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Allora, quest'anno ferie intelligenti, partenze intelligenti, dettate soprattutto dalla poveritudine di questo povero portafogli che abbiamo dietro. Niente, si va in vacanza il 20 di settembre, una settimana in Calabria da mio papà, io e mio figlio, 200 euro di aereo andata e ritorno, compresi i bagagli extra, quindi diciamo che va tutto bene. Poi vitto e alloggio pagati, mi va bene così, quindi vacanza stra intelligente quest'anno. Buona giornata, Maria Grazia dalla provincia di Padova.
1: Beh, sicuramente è una davvero intelligente, perché partirà ad agosto, oltre per un discorso di traffico, di estremo caldo, un altro problema è anche quello degli aerei, dei costi dei biglietti, dei treni e degli aerei.
0: Eh sì, assolutamente, se si può poi appoggiarsi a una casa di proprietà ovviamente si va ad ammortizzare parecchio. Per gli altri purtroppo il caro ferie riguarda proprio questo mese, perché agosto rimane il mese più gettonato.

0: continuiamo a parlare di partenze più o meno intelligenti, più o meno obbligate, perché tra i vari messaggi che ci arrivano ce ne sono anche tanti che fanno riferimento al fatto che non è una scelta in molti casi partire ad agosto, ma sostanzialmente un obbligo dettato da ferie che devono coincidere all'interno della famiglia, chiusure aziendali che non si possono fare in altri periodi dell'anno, e quindi senza ritornare a quell'ideale fantoziano di vacanza di anni che non esistono più, però tanti si ritrovano costretti a bypassare le cosiddette partenze intelligenti, per esempio di settembre. La stessa cosa, per esempio, possiamo dirla anche riguardo a noi, perché anche noi in questo momento siamo qui a trasmettere dalla Calabria per una trasferta estiva della radio, e poi per quello che riguarda noi ci fermeremo 2 settimane, dal 10 fino al 20 e qualcosa di agosto, ma ovviamente anche noi non abbiamo scelta in questo caso.
1: Esatto, al 366-6634-466 continuano ad arrivarci i vostri messaggi. Marco ci scrive: prevedendo questi 44 gradi di caldo, noi siamo contenti di essere partiti a giugno, di rimanere in casa questo fine settimana. Ecco, sicuramente questa è anche un'altra scelta intelligente vista la situazione meteorologica.
0: Sì, poi ci sono ovviamente come al solito il blocco dei mezzi pesanti, che in teoria dovrebbe aiutare a snellire il traffico. Questo non è sempre garanzia, perché nel momento in cui i mezzi sulla strada sono tanti aumentano anche i disagi, con autogrill presi d'assalto. Tanti fanno riferimento anche a questo, ci sono ormai delle app, dei sistemi che ti danno in tempo reale anche quanti posti ci sono disponibili nei vari autogrill, magari più all'estero. Ecco, per chi va oltre Alpe potrebbe essere una soluzione da sfruttare. In Italia siamo ancora un po' indietro su tante cose, ma potrebbe essere un modo anche per metterci al pari. Effettivamente quello va considerato. Tanti che vanno su strada ma vanno fuori dall'Italia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 7.52 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con il messaggio di Gianni da Assisi che ci scrive: sono 20 anni che faccio una settimana a giugno e 2 a settembre, spendo sempre meno che una sola settimana ad agosto. E lui fa anche, manda un invito agli italiani di svegliarsi sotto un certo punto di vista.
2: Gianni, sono tanti quelli che secondo me ti invidiano perché magari non possono prendere ferie in questi mesi che ormai si chiamano destagionalizzati. Molto belli, perché tutti dicono settembre è ancora caldo, c'è meno gente, si spende meno. Le giornate forse sono più corte, ecco, se dovessimo trovare veramente una pecca, ma a quel punto allora vai a giugno che le giornate sono ancora assolutamente lunghe.
1: Assolutamente. Sfrecciati, grazie mille, fate buon viaggio, la rubrica di attualità torna domani. Noi andiamo avanti con la nostra programmazione, tra pochissimo gli Stones, subito i Rammstein con Du Hast.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: 8 in punto sfrecciati in quella di Praia Mare, TH Resort, Lau, Juliet, Rock Morning Weekend, ma Summer Edition, yes, in questo caso, perché casualmente siamo in onda anche il weekend, ma in realtà ci facciamo le 2 settimane in vostra compagnia e poi dal 10 mattina arriverà la coppiata Tobia e la Fra.
5: Ottimo, meraviglioso. E anche in questa terza ora succedono cose in questo Rock Morning Summer Weekend Edition, tipo momento ricerchina che torna tra pochissimo dopo le news. Abbiamo poi il nostro fantastico momento enigmistica, Guess the Band, da fare sotto l'ombrellone se siete in spiaggia, ma se non ci siete ancora lo potete anche fare in macchina. E poi le dediche e richieste, quindi state con noi, tra pochissimo le news, subito Prince.

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Stati Uniti e Israele si preparano a bombardare obiettivi energetici in Iran. Israele è stato informato e sta coordinando gli attacchi con gli Stati Uniti. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali Donald Trump non ha ancora dato l'ordine definitivo, ma punta a concludere l'azione prima dell'apertura dei mercati lunedì. Nel mirino ci sarebbero le infrastrutture energetiche, centrali elettriche e raffinerie.
0: Sono state almeno 9 le vittime dell'attacco russo con missili e droni portato a termine nella notte su Kiev. I feriti invece sono stati 23. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato l'offensiva. Intanto 8 aeroporti in Russia sono stati chiusi temporaneamente questa mattina per raid ucraini.
1: Ceuta allo stremo, 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave iberica in Marocco, molti via mare, dove almeno 57 hanno trovato la morte. Oltre 48.000 sono già stati rimpatriati. Il primo ministro spagnolo punta il dito contro mafie e trafficanti e parla di un attacco alla sovranità territoriale della Spagna.
0: Torniamo in Italia. I vigili del fuoco hanno recuperato alle 4 della notte appena trascorsa il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata del crollo di un edificio a Messina. Mancano all'appello 4 persone che risultano disperse a lavoro nelle operazioni di soccorso che non si sono mai fermate, 70 uomini.
1: È ripresa in nottata la circolazione dei treni a Napoli, sospesa in precedenza dopo il terremoto di ieri sera di magnitudo 4.7, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. L'epicentro è stato individuato nella zona di Campi Flegrei, 21 i feriti, di cui 2 gravi, a Pozzuoli, danni ad edifici e chiese.
0: Lo sport: la FIFA ha deciso di non portare avanti la proposta di vendere a fondi privati i mondiali di calcio, con l'apertura a una nuova società controllata per gestirne i diritti commerciali. Dopo aver ascoltato i punti di vista, è emerso che il progetto ha creato divisioni, ha scritto la FIFA in una nota. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato e il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio. Il tempo è per lo più asciutto ed assolato, salvo locali rovesci o temporali di calore a ridosso dei settori montuosi alpini. Vi segnalo anche un caldo intenso ed opprimente che continua a farsi sentire non solo in giornata ma anche nella notte all'alba. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Linkin Park, Shadow of the Day, nella nostra mattina, nel nostro Rock Morning. E adesso è arrivato il momento ricerchina, quella che di solito va a scomodare i massimi esperti in campo scientifico per arrivare alla scoperta dell'acqua calda. Ecco, diciamo che oggi non ci fa particolarmente ridere, perché che fossimo un popolo di ignoranti, soprattutto in materia letteraria, già era abbastanza chiaro. Ecco. Ma quando vedi poi scritto nero su bianco il risultato di questa ricerca, legata anche a qualcosa di attuale, lì veramente non ridi ma ti metti le mani nei capelli, perché gli italiani sono stati bocciati sull'Odissea.
1: Ecco, perché ben il 70% non conosce i miti. Pensate che addirittura il 91% pensa che le sirene siano donne pesce.
0: Perfetto.
1: L'85% attribuisce a Ulisse una brama di esplorazione. Ebbene, il 52% pensa che l'Odissea sia stata scritta da Virgilio e non da Omero. E qui abbiamo detto: Omero si sta rivoltando nella tomba.
0: Cioè, perfetto.
1: Dice, tra Iliade e Odissea ne ho fatte poche, cioè, ho scritto giusto qualcosina, ecco, senza nulla togliere all'Eneide, al povero Virgilio, però insomma, ecco.
0: È cioè, tutto bellissimo.
1: È tutto meraviglioso.
0: Ma poi
1: ecco,
0: anche il qui che si ricorda di determinati personaggi, capito? Cioè, i proci, Penelope, forse si arriva a ridurre il margine di errore sul cane Argo, perché quello poverino una cosa fa: riconosce Ulisse e muore sostanzialmente. Ecco, gli italiani su quello sono abbastanza decisi e convinti. Su tutto il resto è veramente un po' uno scempio. Possiamo anche

che dirlo, uscendo un attimo dal momento di Cerchina, il film, anche quello che adesso sta andando tantissimo, sì, è tendenzialmente coerente, dicono, ma comunque qualche leggera licenza

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Radio Freccia.
7: 20 minuti dopo le 8 sfrecciati, fate il conto di quanti zuccheri avete in corpo perché potrebbero servirvi. Adesso, allora, ovunque voi siate, magari anche in macchina perché siete in coda, siete in partenza, intrattenete.

0: Teniamo i pargoli, quindi giocate con noi, perché tra pochissimo facciamo il nostro giochino, la settimana enigmistica Guess the Band.
1: Il nostro momento ludico in questo Rock Morning Summer Edition. Oggi ci spostiamo proprio in tutt'altra parte del mondo. Già questo è un primo indizietto che arriva, però ce ne sono di band, di artisti che stanno dall'altra parte del mondo. E poi dall'altra parte del mondo, da quale punto di vista
0: rispetto
1: guardiamo
0: a
1: questo mondo? Esatto, esatto. Quindi 366 6634466 è il numero per giocare con noi.

0: Rocky Mountain Way di Joe Walsh, in realtà andiamo di Joe Walsh, scusate, da qualche altra parte, ma non si sa ancora esattamente dove, perché dovete essere voi a indovinarlo. Sì. Nel nostro giochino abbiamo detto Guess the Band, quindi vi diamo quattro indizi, quattro parole a cui dovete associare il nome di una band, e qui già è l'altro indizione. Sì. Oggi si parla di Australia, corrente, autostrada e campana. Quattro parole per tirarci fuori un nome al 366-663-4466.
1: Con l'autostrada poi siamo proprio in tema in questo sabato di spostamenti e di bollino rosso, per cui ripetiamo le parole: se appunto state guidando, siete in macchina, non siete fermi nel traffico e quindi non potete scrivere e appuntarvi le parole: Australia, corrente, autostrada, campana.
0: Io ho già fatto confusione, nel senso che con Australia e autostrada stavo mettendo assieme tutte e due, ho detto no, abbiamo sbagliato a farlo questo giochino, sì. Abbiamo messo due volte come la stessa arrivi. Parola, no, invece non è vero, siamo noi che dobbiamo, forse finita questa trasferta, fare anche un controllino alla vista, ma il giochino è questo. Poi come al solito non diamo per scontato che arrivi la risposta giusta subito, tant'è che ne stanno già arrivando anche di sbagliate, ma che ci aprono mondi,
1: ma che meraviglia.
0: Ah, posso dire sì, apprezzo effettivamente, ma allora, a parte quelli che fanno gli splendidi e simpaticoni come al solito, dai, pu, asfera e basta, ai cugini di campagna, sì, sì. Ieri li abbiamo fregati per davvero, perché tutti lanciati sui Pearl Jam e poi, ma che facevano sul serio,
1: sì, è
0: e
1: vero.
0: Poi si scopre che erano in Nirvana.
1: E certo, perché poi quando si parla di grunge, ecco, è un attimo che si confondono, però anche qui possiamo confonderli, perché campana, dipende da che punto di vista, come l'altro giorno con i Beatles, il caschetto, no?
0: Sì.
1: La esatto. Campana, dipende da che punto di vista, la campana di vetro?
0: Anche la corrente, la corrente potrebbe essere su più.
1: Vero,
0: su più,
1: vero, la corrente elettrica, la corrente del fiume, vedete voi.

0: oggi non scontato come molti di voi credono, no. Il risultato, o meglio la risposta, del nostro giochino Guess the Band. Perché effettivamente, se uno ci riflette un attimo di più e si fa guidare più da alcune parole che da altre, questo va detto, potrebbe non arrivare alla soluzione corretta, come infatti è successo. Oggi giocavamo con Australia, corrente, autostrada e campana. Queste quattro parole dovevano dare un risultato, ma al 366-663-4466 è andata per, non per la maggiore, però comunque c'è stata una buona fetta di persone che ha risposto gli In Excess.
1: Esatto, ci stavamo chiedendo perché abbiano risposto gli In Excess. Abbiamo pensato, magari la parola com'era? Elettricità? No, aspetta, me la son persa.
0: Sì, corrente.
1: Ce l'ho davanti. La corrente, esatto. Ecco, la corrente magari avete collegato all'elettronica, non lo so, quale percorso abbia fatto il vostro cervello.
0: Poi qualcun altro effettivamente magari si è fermato solo a Australia, perché anche loro arrivano da Sydney, per cui tutto sommato Australia ci sta assolutamente. Anche Irene dice, ma la band per me sono gli In Excess. E poi qualcun altro aggiunge, vabbè, dall'altra parte del mondo era già chiaro, gli In Excess non sarebbero mai stati. Com'è possibile? Sì che vengono dall'Australia pure loro.
1: Infatti.
0: Qui abbiamo l'errore nell'errore sostanzialmente, qualcuno che fa autocorrezione ma non funziona esattamente bene, anche perché la risposta che poi ci hanno detto, ma era ovvio.
1: Rullo di tamburi, signori e signori, stiamo parlando degli ACDC.
0: Jack da Pavia, lui è quello che è arrivato prima, nel senso che ancora prima di dare le quattro parole, gli indizi, lui, per me sono gli ACDC.
1: È bastato dire l'altra parte del mondo.
0: Jack, allora, io adesso ti dico, ho qui davanti un gratta e vinci. Lo gratto o non lo gratto? No, visto che è la sfera di cristallo, chiediamo, sai.
1: Sì.
0: Comunque, vabbè, spiegazione facile, Australia, patria... diciamo d'adozione, d'origine, ACDC, la corrente, autostrada, il riferimento ovviamente a Highway to Hell, e poi House Bells.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8:36 sfrecciati, qui continua la nostra mattina in diretta dal TH Resort Praia Mare, dove si fanno tante attività e la sera qua si mette musica, ci sono i balli di gruppo, sì. E poi arrivano sempre al DJ e chiedono: ma mi metti quella? Allora fatelo adesso, che ci sono le dediche richieste.
2: Vai.
1: Solo su Freccia.
2: Perché questo è l'unico momento in cui potete chiedere canzoni, quindi 366-6634-466 il numero per le dediche e richieste. Ovviamente non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Intanto arriva Edwin Collins.

Edwin Collins, A Girl Like You, e tutte le vostre dediche e richieste che arrivano al 366-663-4466, come quella di Emiliana che ci scrive: ciao, sono Amy, vorrei dedicare alla mia famiglia per i 15 anni dall'adozione della nostra stellina Titui, che ora ne ha 23 di anni, la canzone Fireworks di Katy Perry.

0: è quel pezzo che cantavano tutti, ma ovviamente alla voce di Katy Perry non ci arrivi, no. E quindi c'erano di quelle stonature terrificanti. Mamma però mia. In quel momento ti sentivi particolarmente
1: come
0: potente.
1: Come i migliori karaoke estivi.
0: Buongiorno.
1: Prego, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei dedicare a mia mamma che si sveglia sempre con un dolore diverso, la schiena, il polpaccio, i piedi, le unghie, i capelli. Sielito lindo.

0: poi c'era la parte ai ai ai quanto me duele.
1: Eh sì, ai ai ai ai mariachi, è quello poi.
0: Eh sì.
1: Buongiorno sprecciati, sono Youssef, vorrei dedicare al mio collega Christian perché è da stamattina che stiamo imitando il buon Michael Jackson. E allora, Billie Jean.

0: Per tutti gli amici gattari c'è un dettaglio che ritorna e compare un gatto arancio in questo video di Michael Jackson, Billie Jean, che poi potrebbe fare un po' il paio anche con il gatto, quello di colazione da Tiffany. Cioè, vedi quanti gatti ritornano.
1: Reference.

È il nostro Lenny Kravitz quotidiano New York City. In realtà ci spostiamo verso zone anche più nostrane, perché c'è la dedica e richiesta di Giorgio. Dice: io vorrei dedicare alla mia amata fidanzata Clara, che mi sopporta sempre. Questo deve aver fatto qualcosa di grave, ma veramente già grave. Sorry, scusa, lo sento. Allora,

0: canzone dell'estate.
1: Eh sì, che hai combinato. Sentiamo, sentiamo, buongiorno.
2: Ciao sfrecciati, ciao. Vorrei dedicare alle colleghe che oggi lavoreranno con me sabato di agosto, vado a lavorare, di Morandi. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.

0: Gianni. Le colleghe, dai, sulle colleghe, almeno quelle.
1: Gianni, quante domande senza risposta, come ti capiamo? Ah, si va a lavorare, ma stasera che si fa? Una donna o un uomo, chi ce l'ha? Praticamente le domande che mi sono fatta io stamattina quando ho messo giù il piedino dal letto.
0: Bene, ottimo. Oh, Isa ci scrive: vorrei dedicare a mio fratello Giovanni, ho surdato

0: di solito si chiude così questa cosa, un po' non come penso. La mazurka quando arrivi alla fine fai tutti
1: quello,
0: fermi.
1: Quella è la visione che hanno all'estero di noi italiani, non cerchiamo di portarla anche noi.
0: Guarda,
1: attraverso questi microfoni.
0: Tanto già quello che succede qui nel nostro villaggio la sera dovete sapere.
1: Pizza e mandolino. Però.
0: Pasta, pizza e mandolino, mi mancano un po' i casadei, farò gentile richiesta.
1: I fazzoletti bianchi, ecco, noi potremmo essere portavoce, sì. Li portiamo noi i fazzoletti bianchi.
0: I portafazzoletti.
1: Li portiamo dal ristorante, stasera facciamo quello.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Let the good time roll. Electrical by gli Offspring, dalla nostra top 20 alle 8:52. Però chiudiamo questo momento di dediche e richieste così. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, vorrei dedicare alla mia donna Teorema.
1: Ha detto tutto.
3: Risolvi le guai e sta sicuro che ti lascerà.
1: Perfetto.
3: Chi è troppo amato muore in onda. Sta sicuro che ti lascerà. Chi meno ama il più forte.
1: Questa è una di quelle canzoni che andrebbe riascoltata al giorno d'oggi spesso, proprio appunto come un teorema da studiare, mettersi lì, studiare e comportarsi in un certo modo, però non lo fanno a quanto pare.
4: No, anche quell'altra, prendi una donna, trattala male, no, forse quella è meglio evitarla da studiare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Sprecciati, buongiorno, Rock Morning Summer and Weekend Edition con le vostre Juliet e Lau per un'altra oretta insieme. Intanto stiamo parlando una cultura di musica italiana ad altri tempi, stiamo parlando degli anni 70, se non sbaglio, anni
5: 67.
4: Un mondo d'amore di Gianni Morandi.
5: Esatto, perché facciamo il recap, nel senso che abbiamo chiuso con la dedica richiesta di prima, che era Teorema, e si diceva prendi una donna, trattala male, era quella. A me veniva in mente l'altra di cui non mi ricordavo il titolo, che era quella di Gianni Morandi, dove diceva uno non tradirla mai, ha fede in te, tutta questa cosa, e poi la girava anche sul plurale. E dicevo, ma qual è il titolo? Era quella che io cercavo, un mondo d'amore. Bastava
4: quello che ci servirebbe a noi, un mondo d'amore, ecco.

0: Le 9:04 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Sono state almeno 9 le vittime dell'attacco russo con missili e droni portato a termine nella notte su Kiev. I feriti invece sono stati 23. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato l'offensiva. Intanto 8 aeroporti in Russia sono stati chiusi temporaneamente questa mattina per raid ucraini.
0: Stati Uniti e Israele si preparano a bombardare obiettivi energetici in Iran. Israele è stato informato e sta coordinando gli attacchi con gli Stati Uniti. Lo riporta la CBS citando alcune fonti secondo le quali Donald Trump non ha ancora dato l'ordine definitivo, ma punta a concludere l'azione prima dell'apertura dei mercati di lunedì. Nel mirino ci sarebbero le infrastrutture energetiche, centrali elettriche e raffinerie.
1: Ceuta allo stremo, 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave iberica in Marocco, molti via mare, dove almeno 57 hanno trovato la morte. Oltre 48.000 sono già stati rimpatriati. Il primo ministro spagnolo punta il dito contro mafie e trafficanti e parla di un attacco alla sovranità territoriale della Spagna.
0: Torniamo in Italia. I vigili del fuoco hanno recuperato alle 4 della notte appena trascorsa il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata del crollo di un edificio a Messina. Mancano all'appello 4 persone che risultano disperse al lavoro nelle operazioni di soccorso che non si sono mai fermate, 70 uomini.
1: È ripresa in nottata la circolazione dei treni a Napoli, sospesa in precedenza dopo il terremoto di ieri sera di magnitudo 4.7, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. L'epicentro è stato individuato nella zona di Campi Flegrei. 21 i feriti, di cui 2 gravi. A Pozzuoli danni ad edifici e chiese.
0: E aprirà oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni. I funerali invece si svolgeranno lunedì prossimo, 3 agosto, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano a partire dalle 15. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato e il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio. Il tempo è per lo più asciutto ed assolato, salvo locali rovesci o temporali di calore a ridosso dei settori montuosi alpini. Vi segnalo anche un caldo intenso ed opprimente che continua a farsi sentire non solo in giornata ma anche nella notte all'alba. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: La facciamo?
2: Ma sì che ce la facciamo, alle 9.12 sprecciati, ultima oretta da passare assieme su Radio Freccia, con noi, con Lau, con me, Juliet. E visto che tanti, l'abbiamo detto, sono in direzione luoghi di villeggiatura, perché poi si pensa subito al mare, ma magari non solo quello, anche montagna, campagna oppure città, cerchiamo di stilare assieme un bon ton della località di villeggiatura.
1: Sì.
2: I professionisti l'hanno già fatto sul mare, ma perché forse è anche più facile, mi verrebbe da dire, trovare delle regole di buon costume. Metteteci anche le vostre.
1: Sì, mi verrebbe da dire, cerchiamo di non litigare quest'estate, di trovare delle regole di buona convivenza per una civiltà, un minimo di civiltà. Ecco, tra poco le vediamo insieme, almeno quelle della spiaggia.

0: neanche a chiedervelo quale dovrebbe essere per voi il bon ton da spiaggia o il bon ton da località di villeggiatura. Ci sono arrivati 8 milioni di messaggi al 366-663-4466. Ma questo forse mi fa capire una cosa: che noi non abbiamo bisogno di vacanze in generale, cioè noi abbiamo bisogno di disconnessione dagli esseri umani che ci stanno di fianco. Per quello, piuttosto mettiamo regole per dire basta, non se ne può più.
1: Sì, comunque stavamo vedendo un po' queste regole. Allora, la prima riguarda l'inquinamento acustico, quindi ci consigliano di non portare in mare le classe Bluetooth, perché se volete ascoltare la musica, giustamente dovete farlo, perché cosa buona e giusta, ma fatelo magari attraverso gli auricolari, come quando si fa lo smart working sotto l'ombrellone. Vedi questi che comunque stanno lì con il computer a farsi le call, magari sì, si mettono anche gli auricolari, però fondamentalmente parlano ad alta voce. Mi senti? No, aspetta che mi sposto,
0: Dexter, in camera la sera di hotel non puoi fare le call fissando date, show e quant'altro, perché altrimenti l'au di fianco non dorme, poi ti manda un pizzino, un bigliettino con su scritto le regole del bon ton.
1: L'altro giorno l'ho visto uscire, l'ho guardato veramente con degli occhi iniettati di sangue mentre lo minacciavo. Comunque, a parte questo, a proposito di wifi, dicono anche di non mettersi a scaricare chissà che cosa, quindi questo vale sempre per il discorso dello smart working. Fatelo altrove, cioè non è una sala studio la spiaggia, cioè si mettono lì sul bar, nel bar, occupano lo spazio con questo computer. Per non parlare di quelli che occupano gli ombrelloni.
0: Ah, questo è classico. Classicone. Che è una cosa proprio, devo dire, tutta da mare. Meno da montagna, meno da campagna. Arrivano, iniziano a fare gli accampamenti, lasciano l'ombrellone piantato mentre vanno anche a fare, non lo so, la spesa al supermercato. Questo forse in montagna si vede meno. Cioè in montagna magari pesa di più anche la questione del spazzatura, esattamente come ti sei portato le cose, te la riporti indietro. Oppure io aggiungerei anche il salutare sul sentiero e dare informazioni, cioè sai che davanti la strada è interrotta, dillo, non ti costa niente.
1: Vero.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Quando ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Radio Freccia.
3: 9:26 in quel di Praia a Mare stiamo cercando di capire le regole del bon ton per una buona vacanza, per evitare di litigare ovunque voi siate, che siate al mare, che siate in montagna. E a proposito di montagna, perché noi abbiamo elencato un po' quelle che sono le regole basic di default del bon ton, ci scrivono: vi garantisco che purtroppo le casse Bluetooth esistono anche in montagna, una cafonata vista più volte, ce lo scrive Enrico.
4: Anche perché il problema in montagna diventa doppio, cioè non dai solo fastidio alle persone ma anche a tutta la fauna, agli animali, perché sono abituati a un clima più calmo, cioè il gabbiano al mare già urla di per sé, in montagna la mucca che rumina e sente tu che arrivi con fredde palma e bibibim bababam la cassa, qualcosa ha da ridire.

0: Cosa gli vuoi dire? Life on Mars, David Bowie, l'abbiamo ritrovato anche nella nostra mattina qua su Radio Freccia. Lau, Juliet, tutti i vostri, o meglio, le vostre lamentele più che i vostri pareri sulla questione Bontoni in vacanza, perché non è scontato. Ti trovi in un ambiente che non è il tuo, condividere gli spazi con della gente che non conosci, hanno stilato una specie di vademecum per quanto riguarda la spiaggia e poi voi state aggiungendo le vostre. Posso dire, c'è un punto su cui mi trovo particolarmente d'accordo.
1: Cioè?
0: Anzi, forse due. Uno, la mobilità elettrica. Se tu sei sul lungomare, molto spesso magari ci sono due viali, ce n'è uno dedicato a chi vuole sfrecciare in monopattino, bicicletta, skateboard, pattini, tutto quello che vuoi. L'altro per chi va piano, per chi fa zigzag tra le bancarelle. Cioè, non che io sono lì e dico guarda, ci sono i dolcini e vengo investita da un monopattino
1: mamma
0: elettrico.
1: Mamma mia, mamma mia. In questo vademecum c'è un articolo che è il 10 bis invece, che parla dei giochi e i bambini. Però io qui avrei da aggiungere una cosa: non parliamo soltanto di bambini quando si parla di giochi, attenzione, perché ci sono pure gli adulti, i genitori dei bambini o magari gli zii, i cugini eccetera, che si mettono, per quanto riguarda la spiaggia, sul bagnasciuga e giocano a pallone, e tu sei lì nella tua spiaggia libera, perché magari vuoi stare nella spiaggia libera, vuoi vivere il tuo momento wild, sei sul telo mentre stai magari con le tue cuffie nel tuo mondo e ti arriva quella boom pallonata dritta in fronte e dici mannaggia voi chi vi ci ha mandato, ecco.
0: Beh, ma anche in montagna, perché sarà successo a tutti i frequentatori dei pendii italici e non solo. Tu sei lì con il tuo telo, hai trovato l'unico spazietto libero in mezzo diciamo ai portafortune di mucca, quindi già sei lì in equilibrio precario e senti i bambini palla signore e vedi praticamente una valanga che prima è la palla e dietro 8 bambini che rotolano giù da una montagna alla ricerca della palla.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
7: Radio Freccia.
8: 9.42 c'è chi il problema lo risolve alla base. Stiamo parlando di vacanze, in cosa consiste questo bon ton? Un po' dappertutto, non soltanto in spiaggia, però Luca da Sondrio ci scrive: come vi capisco, io non viaggio perché mi infastidisce la gente in vacanza, me ne resta a casa, ecco, direttamente. Poi Perfetto. Lui dice: vivo in mezzo ai monti, che noi diciamo, ma anche in montagna però c'è il problema, per esempio, delle casse Bluetooth.
9: Che bello l'eremitaggio, ma io potrei farlo come esperienza di vita, sai, come vacanza, come tutto il resto, anche perché poi c'è qualcuno, non so se si riferisca a noi, però potremmo anche rientrarci. Io aggiungerei che nel bon ton non mi piacciono le signore che polemizzano.
8: Siamo noi.
9: Forse siamo noi le vicine polemiche d'ombrellone, sai?

0: Other Side, Red Hot Chili Peppers. Potremmo anche un attimo calarci nei panni di chi sta dall'altro lato della montagna, ma anche magari dello schermo, della transenna. E nel frattempo vi ricordiamo, giusto appunto, sfrecciati, che sono in vendita gli ultimissimi biglietti del concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano per l'11 settembre. Quindi affrettatevi, perché è una data assolutamente da non perdere. Cioè, è una data già di per sé di un certo spessore, che è successa la qualunque. Noi non è che vogliamo paragonare i Black Keys all'Alcatraz, a tutta la sciagura quella grossa, ovviamente lo facciamo per ridere, lungi da noi. Ma tornando invece alla questione del bon ton, delle vacanze, del come comportarsi, buongiorno.
1: Ciao Freccia, io abolirei i tabagisti. Da ex fumatore odio le persone in spiaggia che fumano, buttano per terra il cicchino. Persone che lungo la battigia si mettono lì a fumare, lanciano la sigaretta in mezzo al mare.
0: Beh, quello è proprio antiecologico, sì. E ti multano a prescindere, nel senso che non è bon ton, è legge.
2: Infatti è uscita una legge, per fortuna, e quindi cerchiamo di rispettarla. Invece per quanto riguarda una cosa forse di cui non abbiamo parlato, le docce.
0: Le docce
2: fatevele a casa vostra, soprattutto se dovete insaponarvi, perché se vi fate la doccia in spiaggia, poi va da sé che inquinate il mare, cioè un attimo.
0: Ma quindi io non posso portarmi anche la spazzola, quella dei cartoni animati con cui ti gratti la schiena?
2: No, perché nel momento in cui tu ti vai a spazzolare i capelli, poi signora mi tappa anche il
0: ma io intendevo proprio quella, sai, in stile Topolino, okay, anni 70, quella lunga per grattarsi bene la schiena.
2: Ti vuoi grattare, per lavarti. Ok, no, io stavo pensando perché giustamente uno si lava i capelli, poi se li deve anche spazzolare, perché sennò ti si creano i nodi, no?
0: E invece la paperella per fare una doccia bella lunga, così creo tutta la fila in spiaggia, non la posso portare, fare qua qua, che io faccio il bagno con la paperella.
2: Non si può.

0: a fare un attimo di check delle cose utili che si possono fare qui intorno, così domani mattina continuiamo a raccontarvi la nostra vita, che poi dici è interessante.
1: No
0: ci interessa? No, ve la raccontiamo lo stesso, ovvio sì. Che sì, ma soprattutto vi lasciamo con la musica The Clash, I Fought the Law.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Sono le 10 di questo sabato, 1 agosto 2026, Eddie Berni e Jimmy D al microfono per questa nuova puntata delle Buongiorno. Good Vibrations Summer Edition.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno Jimmy, come andiamo?
4: Andiamo alla grande, sempre caldati, ma benissimo.
3: Benissimo.
4: Una giornata di aria ferma, di mare piatto, da queste parti, dalle parti di Praia Mare.
3: Quindi anche tu sarai fermo e piatto.
4: Sono fermo e piatto, sempre gonfio come un otre.
3: Cioè giorno dopo giorno ti stai gonfiando, molto bene.
4: Sì, sto diventando una specie di boa, mi metteranno probabilmente al largo per mantenere così le distanze.
3: Molto bene. Ascolta, prenditi una misura di panza, così a fine trasferta fai due conti.
4: Sì, ma guarda, io eviterei questo momento di
3: lanciamo un contest. Declivio. Che numero di panza raggiungerà Jimmy D in Calabria?
4: Non credo che sia così interessante. Detto ciò, se per caso lo diventasse interessante, fatevi i cazzi vostri.
3: Allora, che carattere che ti sei fatto però anche tu.
4: Guardi.
3: Una volta non eri così.
4: No, una volta non ero così, ha ragione.

0: Alle 10.08 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. È ripresa in nottata la circolazione dei treni a Napoli, sospesa in precedenza dopo il terremoto di ieri sera di magnitudo 4.7. La scossa più forte degli ultimi 40 anni, l'epicentro è stato individuato nella zona di Campi Flegrei. 21 feriti, di cui 2 gravi a Pozzuoli, danni a edifici e chiese. Sono state almeno 9 le vittime dell'attacco russo con missili e droni portato a termine nella notte su Kiev. I feriti invece sono stati 23. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato l'offensiva. Intanto 8 aeroporti in Russia sono stati chiusi temporaneamente questa mattina per raid ucraini. A Perugia, un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto la scorsa notte nella stanza di albergo in cui era con la compagna, ora in gravi condizioni per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La coppia si trovava in città per un concerto con un gruppo di 40 elementi. I vigili del fuoco hanno recuperato alle 4 della notte scorsa il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata del crollo di un edificio a Messina. Mancano all'appello 4 persone che risultano disperse. Al lavoro nelle operazioni di soccorso, che non si sono mai fermate, 70 uomini. Scontro sulle chat di Del Mastro dopo che siamo alla politica, dopo che il presidente della Camera Fontana ha ieri congelato l'accesso alle conversazioni fra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. La FIFA ha deciso di non portare avanti la proposta di vendere a fondi privati i mondiali di calcio, con l'apertura a una nuova società controllata per gestirne i diritti commerciali. Dopo aver ascoltato i punti di vista, è emerso che il progetto ha creato divisioni, ha scritto la federazione in una nota. L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore, oggi sarà anche giorno di partenza per le località di villeggiatura, previsto traffico da Bollino Nero con oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend. Si terranno martiri alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan, scomparso nei giorni scorsi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Sarà una giornata di sabato caratterizzata da tanto sole su tutta la penisola grazie alla persistenza dell'anticiclone africano. Isolati temporali di calore potranno interessare giusto le Alpi e l'Appennino durante le ore pomeridiane. Caldo sempre molto intenso, con punte di oltre 36-37 gradi sulle aree interne fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Aggiornamenti e dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I superpoteri li abbiamo già affrontati. Questi erano i Kasabian all'interno della Top 20 di Radio Freccia. Buongiorno a tutti coloro che si sono sintonizzati in questo momento. 10 e 17, sabato 1 agosto. Quindi sì, facciamo il cambio di mese, caro zio Eddie Berni.
2: E hai cambiato le lenzuola?
1: Ho cambiato le lenzuola, ho cambiato l'armadio, ho cambiato tutto perché c'è stata un'invasione di formiche che si sono mangiate l'unico pezzettino di torta che mi ero tenuto lì.
3: Ma anche tu lo sai che le formiche in Calabria sono voracissime.
1: Ma cavolo, però dovrò fare una petizione.
3: Sono mica come quelle di Bologna che sono formiche. Satolle.
1: Sì, le mie sono rincoglionite, hai ragione. Queste invece sono belle, belle toniche.
3: Eh sì, infatti.
1: Sì, ragionano bene, sveglie, poche pippe. Come
3: esatto, va bene. Quindi portami
1: poche
3: qualche
1: paranoie.
3: Ecco, portami qualche formica dalla Calabria appena puoi.
1: Va bene, sono piccole, però

0: Paranoid Black Sabbath. Tra l'altro Tony Iommi o Iommaio, come cavolo si dice, sta facendo un disco. Tony Iommi sta facendo un disco solista, esce un disco nuovo suo.
1: Ah, era annoiato?
0: Beh, probabilmente sì, sai, non ci sono più Black Sabbath, anche Ozzy se n'è andato, e lui che cosa fa? Giustamente si mette a fare i dischi.
1: Ma ben venga.
0: A meno che tu non li procuri, tu non li procuri delle formiche della Calabria, a quel punto si annoia meno, ecco.
1: No, che poi dopo per vecchie memorie finiscono chissà dove. Allora, no, più che altro io volevo ricordare che questi sono i tipici brani, no, questo è del 70,
0: sì,
1: in cui praticamente Ozzy Osbourne e Tony Iommi si chiudono in una quindicina di minuti a comporre il brano per farlo, per riempire l'unico spazio che c'era all'interno dell'album.
0: Sì.
1: Cioè una roba della serie. Senti, dobbiamo riempire, mettiamo l'ultima
0: canzone,
1: buttiamolo su. E in pochissimi minuti, insomma, la leggenda narra che diventando di fatto poi il successo clamoroso che ben conosciamo.
0: Ma l'urgenza a volte, caro Jimmy, crea

0: condizioni tali da permettere la grandissima creatività. Cioè, quando devi fare una cosa, hai un minuto e sei costretto, a volte, non sempre, ma a volte porti a casa il grande
1: risultato. Fai cose incredibili, esatto, come sì, per esempio correre al bagno. Cioè, quando hai quell'urgenza lì,
0: sì, fai cose incredibili.
1: Fai delle cose incredibili. Voglio dire, cioè, succede questo, ma anche in altre occasioni, non solo quelle di andare alla toilette. Però, detto ciò, insomma, viva l'urgenza a questo punto e chi la sa amministrare.
0: Certo. Allora, 366-663-4466, raccontateci le vostre urgenze ben riuscite. Ecco, evitate racconti da bagno, perché, come dire, ecco, cioè, va bene tutto. Ma...
1: C'è già io che faccio la figura del pirla.
0: Esatto, esatto. Cioè, quindi il bagno è già occupato da Jimmy e per due ore...
1: Sono una pripista, va bene, sono una pripista.
0: Per due ore il bagno è occupato da Jimmy, quindi fate altro.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
6: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
7: Radio Freccia.
8: Le 10:30 precise di questo sabato 1 agosto 2026, come sapete all'interno della versione estiva delle Good Vibrations abbiamo una sola rubrica che ha a che fare con la musica da viaggio. Oggi la canzone è stata pensata apposta perché oggi è un gran giorno di partenze, essendo il 1 agosto, essendo sabato, e allora affidiamo a Chris Rea e alla sua capacità di ironizzare e di giocare con la musica questi prossimi minuti, esattamente 6 minuti e 36. Canzone nata in coda sulle autostrade inglesi, si chiama The Road to Hell, ed è un modo per Chris Rea, e spero anche per voi, di ragionare sulla vita, l'universo e tutto quanto mentre siete in coda in autostrada. The Road to Hell, Chris Rea.

0: The Road to Hell, Chris Rea, la canzone all'interno della playlist del nostro viaggio virtuale di quest'estate, quelle Good Vibrations, scelta dello zio Eddie nella nostra cassetta dei sogni. Zio Eddie, allora, a parte il fatto che Road to Hell, essendo un concept album, sono andato subito a ricercare quelle che erano le tematiche centrali di tutto l'album.
1: Sì.
0: Devo dire che Chris Rea, all'interno di questo, diciamo, superstrada londinese dove si è rimasto incastrato e dove ha avuto l'ispirazione per questo brano, si è esteso un po' a tutto l'album, secondo me, perché c'è, allora, abbiamo detto, l'alienazione urbana e tecnologica che avviene attraverso questo brano, traffico paralizzato, il cemento, le autostrade, eccetera eccetera. Poi c'è una bella critica al consumismo e all'avidità all'interno della title track, per esempio, che riattacca duramente la corsa frenetica al successo economico, al benessere materiale tipica dell'era della yuppie culture, chiedo scusa, cioè ovvero quella degli anni 80, per capirci.
2: Quella hippie no, era un'altra cosa proprio.
0: No, esatto, yuppie, non è quella degli anni 80. E poi c'è in You Must Be Evil, c'è i pericoli dei media e della televisione, poi la distruzione ambientale, quindi inquinamento, speculazione edilizia, eccetera, e l'illusione della fuga, giusto per dare così un tocco di positività, ecco, canzoni come Texas che affrontano il mito del viaggio e del sogno americano come un disperato tentativo di fuga da una realtà quotidiana soffocante.
2: Vabbè, un disco che non è invecchiato, insomma, ecco, mettiamo, dal punto di vista dei contenuti direi di no proprio. Senti, invece, dal punto di vista dei contenuti, c'è chi ha mandato un messaggio con un numero in riferimento a, come dire, il tuo girovita. Posso mandarlo?
0: Vabbè,
2: vado? È una previsione, è una previsione, è una previsione.
0: Ecco, ecco.
3: Io dico 112, 112.
0: Ce li giochiamo?
2: Su che ruota?
0: E che ne so, su tutte, su Roma e tutte.
2: Vabbè, però
0: 112.
2: Però al 112 non si può giocare, quindi giochiamo l'1 e il 12 e poi ci vogliono altri numeri.

0: Radio Freccia.
1: 10.46 di questo sabato 1 agosto 2026, Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D. Il signore Eddie Bernie in persona personalmente ieri si è spazzolato Roma-Milano in automobile e posso garantirvi che 6 ore sono più che sufficienti e tutto sommato è andato anche bene, è andato tutto liscio. Viva la variante di Valico! Viva proprio, viva,
2: viva! Viva la variante di Valico, salutiamo anche Gerardo da Torino, ma viva la variante di Valico, lei mi è più bollito o fritto misto dopo queste belle ore di viaggio?
1: Bollito, sì, no, assolutamente. Io sono per il carrello dei bolliti, sì.
2: Certo, come non capirla, eh?
1: Servito in salsa, ovviamente.
2: Senta, ma se a saperlo facevamo una playlist un po' più corposa.
1: No, ma guarda, ieri ho ascoltato dei podcast dedicati all'Odissea.
2: Sì. Il film?
1: Sì, dedicate all'Odissea vera in relazione anche al film, però pezzi di Odissea letti, eccetera, e poi il best of di Elio Storia Tese, devo essere sincero.
2: Lei ha fatto questo 1-2, così.
1: Esatto.

0: Crazy Beat Blur alle 10:50. Secondo te Damon Albarn fa l'elenco delle cose quando parte in vacanza?
1: Tu dove? Mi piace immaginarlo, guarda, mi piacerebbe immaginarlo. Qualora fosse vero, probabilmente fa degli elenchi infiniti per quanto riguarda i suoi tour, i suoi concerti, perché secondo me deve essere uno bello organizzato da questo punto di vista. Mi dà questa impressione.
0: Secondo me invece a casa no.
1: Tu dici a casa niente, anche secondo me niente.
0: È il classico che non fa la spesa e in casa c'ha una scatola di crauti.
1: Sì, una scatola di crauti o un petto di pollo ingiallito da qualche mese.
0: Sì, esatto. Stessa cosa per i viaggi.
1: E tu dici, sì, potrebbe essere effettivamente. Tu la fai la lista?
0: Sì.
1: Anche
0: sì.
1: Solo mentale, intendiamoci.
0: No, no, io la faccio fisica perché se mi scrivo le cose poi me le ricordo. Se le penso poi vanno. Una volta mi ricordavo tutto, adesso ciao Peppe, salutami il peder, si dice a Milano.
1: Qual è la cosa che ti sei dimenticato di più, se ce ne hai ricordo?
0: Ma allora, una volta mi è successo di aver dimenticato la valigia della mia prima moglie.
1: No, cioè proprio l'ha dimenticata a casa?
0: Sì,
1: o...
0: sì, sì, dimenticata a casa.
1: O sulla strada?
0: No, dimenticata a casa, dimenticata a casa e quindi è scattata la carta di credito e via. Come dire?
1: Oppala, ma...
0: E cosa vuoi fare? Sì,
1: ma c'erano documenti all'interno?
0: No, no, no, vestiti, necessaire, eccetera. Per cui, insomma, è stato anche
1: adesso
0: divertente.
1: Mi devi comprare tutto di nuovo.
0: No, no, semplicemente ha detto vado e tu paga. E io ho eseguito, devo fare, c'è ragione. Quindi, insomma, cioè. E tu invece, Jimmy?
1: Io immancabilmente dimentico sempre qualche cosa. Devo dire che non sono così ripetitivo nella cosa dimenticata. Quindi ogni volta è un tuffo al cuore. Cioè non è una cosa che dici, oh senti, è l'ennesima volta che mi dimentico questa cosa qua. Faccio un esempio, in un paio di occasioni mi sono anche dimenticato, che ne so, delle chiavi.
0: Ah ecco, comodo.
1: Guarda, per fortuna sono sempre state situazioni abbastanza agevoli, cioè dove potevo ritornare indietro e recuperarle. Però porca miseria, cioè una bella rottura.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Radio Freccia. Walk Time.
2: Sabato 1 agosto 2026. Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D fino alle 14. Sono le 11. Jimmy, come stai?
3: Pagare per così poter viaggiare. Bene, bene, dai, sto bene.
2: È bene?
3: Sai che stavo cercando di fare un attimino mente locale su quella che è un po' la lista del viaggio, del pre-viaggio, sì, anzi, in modo tale da avere un po' tutto sotto controllo, più o meno, anche se devo dire che spesso e volentieri mi dimentico cose. Il più delle volte sono quelle, diciamo, assolutamente più sostituibili, facilmente, meno
2: tipo
3: come
2: i calzini,
3: detto, bravo, tipo le mutande. Cioè...
2: Le mutande sostituibili? Sì, però dipende da dove sei, dall'ora in cui ti accorgi del problema.
3: Se vado nel deserto del Sahara o in mezzo alla Patagonia, cioè se vai in un luogo di villeggiatura, sì, parte mutande lo trovi.
2: Sì, quello sì, certo, chiaramente. Però, ma quindi non fai il conto delle mutande, no? Quanti giorni sto via, quante
3: mutande
2: mi servono?
3: No, io faccio quel conto lì, lo faccio, sì. Poi metto anche tutto dentro a delle buste per precise, in modo tale da avere un'idea esatta dello spazio da occupare.
2: E poi lasci le buste a casa.
3: E poi dimentico il resto, sì, dimentico proprio la valigia tutta. E beh, d'altronde...

0: Alle 11.05 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. È ripresa e notata la circolazione dei treni a Napoli, sospesa in precedenza dopo il terremoto di ieri sera di magnitudo 4.7, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. L'epicentro è stato individuato nella zona di Campi Flegrei, 21 feriti, di cui due gravi a Pozzuoli, danni a edifici e chiese. Aprirà oggi dalle 17 alle 20 nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo 3 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a partire dalle 15. A proposito di Don Mazzi, il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto: ha speso la vita interamente per assistere e servire gli ultimi, ha detto il Capo dello Stato. Per il Sindaco di Milano Sala, Don Mazzi ha sempre rappresentato una delle anime della città. Non ci sono indicazioni che Israele sia decisa a partecipare agli attacchi contro infrastrutture energetiche iraniane annunciate dagli Stati Uniti già in questo fine settimana. Lo ha reso noto la CNN smentendo la CBS, che aveva parlato di un coinvolgimento di Tel Aviv nella nuova offensiva. La FIFA ha deciso di non portare avanti la proposta di vendere a fondi privati i mondiali di calcio, con l'apertura a una nuova società controllata per gestirne i diritti commerciali. Dopo aver ascoltato i punti di vista, è emerso che il progetto ha creato divisioni, ha scritto la FIFA in una nota. L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Oggi sarà anche il giorno di partenza per le località di villeggiatura, previsto traffico da Bollino Nero con oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend. Ci terranno martiri alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan, morto ieri all'età di 66 anni. Ha travagliato in provincia di Brescia, il paese dove era nato, è stato proclamato il lutto cittadino per 3 giorni. Chiudiamo con lo sport. L'Italia ha vinto la sua prima medaglia d'oro agli europei di nuoto nella gara di tuffi a squadra e miste. La squadra italiana, composta da Di Maria, Pellacani, Santoro e Pelligra, al suo esordio ha fatto 410 punti.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Sarà una giornata di sabato caratterizzata da tanto sole su tutta la penisola, grazie alla persistenza dell'anticiclone africano. Isolati temporali di calore potranno interessare giusto le Alpi e l'Appennino durante le ore pomeridiane. Caldo sempre molto intenso, con punte di oltre 36-37 gradi sulle aree interne, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Aggiornamenti e dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 11 e 16 minuti questo sabato primo di agosto, siamo nel bel mezzo del viaggio, in realtà delle grandi liste che si possono più o meno fare prima di una partenza. Allora c'è il 366 663

0: prestito, dai, poi dopo la restituisce. Però va restituita. Secondo me questa sarebbe una buona cosa. Fregarla per fregarla, no, mi starebbe sulle
1: balle. E come fai a restituirla? Cioè, trovi un fondo dove lasci le cose?
0: No, vado dalla persona direttamente, gli faccio, guarda, grazie, questo era tuo.
1: Arriva uno smataflone.
0: Minimo.

0: Nirvana Smells Like Teen Spirit, un Kurt Cobain incazzato come uno che a cui gli hanno ciulato la valigia.
1: Sì, giustamente anche.
0: Io me lo vedo così, insomma. E invece stiamo parlando di elenchi preparati per le vacanze, cose che ci si dimentica, eccetera, eccetera. E a questo proposito abbiamo un vocale esemplificativo. Senti come sono bravo.
2: Mi cadete a fagiolo, praticamente tutta settimana che si arriva sui gomiti fino a venerdì, perché lunedì si parte, si fa una settimana di una vacanza che non ci aspettavamo di fare con tutta la famiglia, siamo in quattro persone.

0: stamattina mi sono alzato e ho pensato, ma controlliamo l'olio della macchina, che è 6 mesi che la sta usando solo mia moglie, chissà cosa. Non c'era l'olio. Ecco. Quindi prendi, vai a comprare l'olio, vai a sistemare il liquido per i vetri, vai a sistemare la macchina pronta per il viaggio. Anche perché io devo morire in moto e basta.
1: Ecco.
0: Buona giornata, sprecciati, buone ferie.
2: Ciao. La buone chiusura, ferie a te, caro.
3: Chiusura era bella, devo morire solo in moto. Ma ascolta, cioè, in ogni caso, ecco, sì, anch'io ho portato la macchina dal meccanico, eccetera, eccetera, insomma, perché, come dire, meglio controllare. Anche la mia macchina è vecchietta, c'ha 20 anni, c'ha bisogno, insomma.
2: Fare un check prima dei viaggi, soprattutto quando sono distanze molto lunghe, è doveroso farlo, che sia la pressione delle gomme, che sia anche lo stesso, come si chiama, il battistrada delle gomme.
3: Certo,
2: in caso, sì, che, sì, insomma. E la famosa acqua e olio tutto bene,
3: esatto, sì,
2: ecco,
3: ecco, ma non solo
2: bellissimo, però.
3: Perché Gaia scrive invece a proposito delle dimenticanze: beh, voi scherzate, ma con l'ex ci prepariamo per andare in montagna inverno una settimana, prepariamo tutto, carichiamo in macchina e via. Quando ormai dopo 3 ore di lì eravamo quasi arrivati in mezzo al nulla e alla neve, lui se ne esce con: mi sa che ho lasciato la mia valigia a casa, ho solo i vestiti che ho addosso. Fai tu shopping in mezzo al nulla. Ragazzi, cioè.
2: Lì è il disastro, ma lì esce fuori la belva che è in te.
3: Esatto.
2: L'uomo che si adatta a tutto, l'avventuriero.
3: La capacità di fare i bucatini, nel senso non la pasta, i bucati proprio.
4: These are the reasons I drink.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Radio Freccia.
7: Piccola parentesi nel discorso legato agli elenchi per i viaggi, ma parentesi che ha a che fare col concetto di memoria. Senti questo messaggio.
8: Grandissima la definizione smataflone. Mi hai aperto un vecchio cassetto dei ricordi facendomi pensare agli smatafloni di mia madre, che quando ti sfioravano sentivi lo spostamento d'aria, esatto. Dati proprio a mano aperta. Ciao Andrea da Udine, buona giornata.
9: Ciao Andrea.
7: Che bei ricordi, quello spostamento d'aria.
9: Scherzi? Con quella bella stampa dei cinque dita.
7: Perfetto, guarda. C'è gente che si è tatuato poi.

0: Sun 41 in Too Deep, siete alle Good Vibrations. Continuiamo con l'associazione in realtà dimenticanze o elenchi da viaggio e smartafloni a questo punto, perché si stanno accoppiando.
1: Esatto, cosa scegli? Smartafloni o dimenticanze?
0: Allora, andiamo di smartafloni.
1: Andiamo di smartafloni.
0: Vai.
2: Buongiorno Fritz, a proposito di smartafloni, all'epoca mia madre, per convincermi a fare come diceva lei, mi prendeva a piatti, appiattate, rock and roll, generale da Napoli.
1: Altro che rock and roll.
0: Generale.
1: Cioè, li tirava i piatti?
0: Appiattate, mamma mia.
1: Poi si rompono i piatti.
0: Servizi su servizi, eh?
1: È vero che oggi come oggi insomma, un servizio di piatti da primo livello costa anche poco, però tirarlo in testa a un bambino per educarlo mi sembra eccessivo, insomma. Vabbè. Invece c'è chi fa riferimento alle questioni di dimenticanze legate all'olio.
3: Beh ragazzi, a proposito di olio, io a metà luglio, prima di andare in ferie, ho detto ciò che... cambio, arrabocco l'olio alla macchina prima di partire. Beh, ero talmente bruciato dai turni, dal lavoro, che ho rabboccato l'olio e dimenticato di chiudere il tappo.
1: Yeah.
3: E beh, la macchina ha fatto altri due giorni in giro prima che mi ricordassi di questa cosa, e il tappo fortunatamente era ancora incastrato 50 centimetri più avanti. E niente, meno male. Ciao Stefano.
0: Cioè, quindi ti sei salvato fondamentalmente, Stefano, nel rischio di rimanere appiedato a lungo.
1: Eh sì, no, per fortuna le macchine non perdono olio dall'alto, insomma, ecco, anche se immagino non sia il meglio.
0: Il tappo, insomma.
1: Senti, invece, tornando al nostro argomento sulle dimenticanze da viaggio e elenchi vari, Claudia scrive: partenza da Genova, dopo un viaggio allucinante arriviamo finalmente in un bellissimo campeggio in Cilento. Mi accorgo che avevo dimenticato la tenda, in compenso avevo portato 8 paia di scarpe.
0: Eccellenti, direi, diventano un materassino.
1: Esatto. Ha fatto il perimetro con le scarpe.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come i tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Radio Freccia.
4: 12:15 di questo sabato 1 agosto 2026, insomma, tra i vari argomenti laterali abbiamo la questione legata all'olio dell'auto. E senti questo messaggio, Jimmy, perché, come dire, c'è tutto in 5 secondi.
5: Ciao ragazzi, a proposito di mancanza di olio nella macchina.
4: Ecco,
6: cioè, in diretta.
4: Ecco, Gregorio, vai a sistemare l'olio per cortesia, che sono già agitato.
6: Ma povero, ma vero? Sì, assolutamente. Vai a immediatamente a rabboccarlo, a cambiarlo direttamente.
4: E poi una storia rock and roll.
7: 2015, concerto degli AC/DC a Imola. Partiamo da Bolzano, carichi a pallettoni. Arriviamo a Verona, ma tu i biglietti li hai presi? Cazzo. Corri indietro, prendili, trovali, vola a Imola e goditi il concertone. Però ragazzi, che infarto.
4: Ragazzi, le coronarie servono anche dopo gli AC/DC.
6: Quelli bianchi o perduti per sempre.

0: Follow You, Follow Me, Genesis, di certo non parlavano di seguirsi vicendevolmente lungo le strade per i viaggi. Detto ciò, il buon Luca da Sondrio al 366-663-4466 ci scrive: olio motore, sono così valtellinese che nella mia macchina metto il burro motore.
1: Magari un paio di pizzoccheri, via, pronti,
0: certo,
1: via.
0: E via.
1: Allora, invece, nella scatola dei ricordi di Fabietto c'è questo episodio.
2: Buongiorno ragazzi, Fabio D'Alessandria dal furgone. Allora, viaggio a Parigi, io e la mia ex compagna, arriviamo in albergo, scopriamo che nella sua borsetta c'era un coltello da cucina che si era portata a lavoro per sbucciarsi la mela, passato tranquillamente i controlli a Malpensa e abbandonato in albergo a Parigi per evitare l'arresto all'aeroporto francese. Ciao!
1: Comodo,
0: ti va fatta bene che non tirano gli smatafloni della nonna, come la nonna di Gaia.
1: Esatto.
0: Perché dice: la mia nonna non tirava veri e propri smatafloni, lei andava di rovesci, le nocche sul coppino facevano malissimo, anche se non caricava tanto il colpo, altro che Sinner. E te credo, le nocche sulla coppa fanno male.
1: Allora, ho un messaggio dedicato anch'io a questo tipo di logica, però non so se è questo. Vado al buio.
3: Chiamatele come volete, ma a me, fra mia madre e ragazze varie, almeno 2 o 3 volte mi hanno spaccato in testa le coppe dell'insalata, quelle belle grosse, e spam sulla testa, e vai, ciao, grazie mie.
1: Ma è interessante vedere che sia le ragazze che la mamma hanno fatto la stessa cosa, cioè attirava.
0: Spesso vanno di pari passo le figure.
1: Io ho capito, ma ha la testa che si conforma a in porta insalata.
0: Fratello, cioè, cambia frequentazioni.
1: O cambia gusti.
0: Cambia dieta. Esatto. A questo punto.
1: È una vitaccia.
0: Salvati finché sei in tempo.
1: Cioè, l'insalata si può mangiare tranquillamente con le mani, ecco. Cioè,
0: non dire.
1: Sì, cioè, magari non la condisci, certo, ma fa niente.
0: Sì, la metti sul tavolo, così, vero?
1: Esatto, certo. Sì. Poi
0: spargi di ingredienti, vai. Poi, vero, poi con le mani legate alla schiena.
1: Fai un gesto artistico. Mangia l'insalata sul tavolo. Anzi, buttati, certo, sopra.
0: Sentiti artista, è fuori controllo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Lo apro in quattro questo mezzogiorno, caro zio Eddie Berni. Sabato 1 agosto 12.01, lo apro in quattro.
3: Lo apro in quattro.
2: Andiamo così. Ma sì, non ci piaceva così, dai. Dare un po' di brio, anzi un po' di spinta a chi insomma adesso si mette davanti, che ne so, una bella insalatona, a proposito del nostro amico che prendeva le cestate in testa, esatto, da madri e da
3: oppure ci sono quelle in viaggio che magari stanno giusto facendo i conti, insomma abbiamo preso tutto. Sentite questa storia.
4: Buongiorno sfrecciati. Allora, io e mia moglie, partenza in macchina per la Repubblica Ceca.
3: Sì?
4: Eravamo quasi a Bolzano, gli ho detto: ma tu il passaporto l'hai preso? Nine. Adesso torniamo indietro.
3: Nine.
2: Nine.
3: Tu resti alla frontiera. Nine.
2: Nine.

0: Alle 12.06 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Ieri sera ci sono state diverse scosse di terremoto a Napoli, la più forte è avvenuta alle 19.46, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una magnitudo di 4.7 e una profondità di 3 km, dunque abbastanza forte in superficie da essere percepita chiaramente e causare danni agli edifici. Altre scosse sono avvenute alle 20.57 e alle 22, hanno avuto rispettivamente magnitudo 2.9 e 3.8, tutte hanno avuto l'epicentro nella zona dei campi Flegrei a ovest della città. La scossa delle 19.46 è stata la più forte degli ultimi 40 anni, ha provocato danni a diversi edifici, in particolare nel comune di Pozzuoli. Almeno 21 persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave. Il governo spagnolo ha detto che ieri sono tornate in territorio marocchino circa 48.000 delle oltre 50.000 persone migranti che giovedì sera erano entrate nell'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco. Molte l'hanno fatto a piedi attraversando il punto di passaggio di Tarajal. Di fatto sono arrivate a Ceuta e tornate in Marocco in meno di 24 ore. Non è chiaro perché, intervistati da vari giornali, sia spagnoli sia internazionali, alcuni migranti dicono però di aver deciso volontariamente di tornare in Marocco perché a Ceuta non hanno ricevuto accoglienza. Sono state almeno 9 le vittime dell'attacco russo con missili e droni portata a termine nella notte su Kiev. I feriti invece sono stati 23. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato l'offensiva. Intanto 8 aeroporti in Russia sono stati chiusi temporaneamente questa mattina per i raid ucraini. A Perugia un musicista di 55 anni di origine siciliana è morto la scorsa notte nella stanza d'albergo in cui era con una collega, ora in gravi condizioni per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. I due si trovavano in città per un concerto con un'orchestra di 40 elementi. Ci terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan, morto ieri all'età di 66 anni. Ha travagliato in provincia di Brescia, il paese dove era nato, è stato proclamato lutto cittadino per 3 giorni. E ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Sarà una giornata di sabato caratterizzata da tanto sole su tutta la penisola, grazie alla persistenza dell'anticiclone africano. Isolati temporali di calore potranno interessare giusto le Alpi e l'Appennino durante le ore pomeridiane. Caldo sempre molto intenso, con punte di oltre 36-37 gradi sulle aree interne, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Aggiornamenti e dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.15 di questo sabato 1 agosto 2026 di Bernie e Jimmy D, almeno dovrebbe esserci. Jimmy, ci sei? Non c'è, allora Jimmy evidentemente si è fermato da qualche parte.
2: Cosa stai dicendo? Eccolo lì. Ti aspetto che ti... probabilmente non ti sentivo più. Pazienza, sono le cose che succedono nella diretta.
1: No, in realtà è l'età che avanza, quindi insomma diciamo...
2: No,
1: che...
2: lascia fare, guarda che quella avanza sì, però ancora non mi sta dando i ciocchi alla... Non ti sentivo abbastanza.
1: Allora, anticipo che abbiamo creato un problema, ma abbiamo anche una soluzione. Quindi siamo una radio veramente di servizio. Fra poco spieghiamo tutto, riferito ai passaporti e alla Repubblica Ceca.

0: Le fughe nell'infinito dei Radiohead, Paranoid Android, alle 12:22 di questo sabato 1 agosto. Mentre invece le fughe nell'infinita ansia le diamo noi dando delle informazioni che rischiano di non essere corrette. Ascolta.
1: Attenzione, l'amico della Repubblica Ceca potrebbe averci salvato da una dimenticanza. Io e mio marito dobbiamo andare ad agosto in Repubblica Ceca. Cioè, serve il passaporto, ma non fa parte dell'Unione Europea. Oddio, vabbè, io lo porto. Grazie amico. Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, tranquilla, abbiamo già la risposta.
2: Comunque non serve...

0: il passaporto per andare in Repubblica Ceca. Dove vuoi andare?
1: Sa tutto lui. Sa tutto. Dove vuoi andare? Tu me lo chiedi.
2: Non solo, ha anche una chiosa per il messaggio precedente.
0: Era il modo giusto per lasciare la moglie a Bolzano e lui proseguiva per la Repubblica Ceca. Anche perché c'era molto da vedere.
2: Perché la Repubblica Ceca, come è noto, insomma, ecco.
1: E cosa? Sentiamo.
2: Allora, non lo so.
1: È noto. Sentiamo che cosa è noto. Sentiamo.
2: Passiamo a Pippo. Che...
1: ecco, Pippo, Pluto e Paperino.
2: No. Pippo scrive al 366-663-4466 a proposito delle dimenticanze. Da piccolo era andato a fare la spesa ed era riuscito a perdere il resto della spesa. A mia madre era sceso il salvavita. Era talmente incazzata che mi ha tirato dietro la prima cosa che le è capitata tra le mani. Un litro di latte.
1: Poi là. Ma in vetro o in brick di cartone?
2: Non lo so. Spero,
1: vecchia maniera.
2: Spero il brick di cartone, quello triangolare, te lo ricordi? Quello di una volta, tanti
1: sì,
2: anni
1: sì,
2: fa.
1: Sì, sì, certo. No, beh, io ho un ultimo ricordo, ma era veramente piccolo. Probabilmente non era neanche proprio più della mia generazione, anzi quasi sicuramente, che era il latte in vetro, tipo il latte Stella si chiamava.
2: Sì, esatto, sì. Era Stella perché quando arrivava in testa vedevi le stelle.
1: Sì, vuoto a rendere, vero? Certo.
2: Esatto.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: te. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Passaporto sì, passaporto no. 12:33, questo sabato 1 agosto, alle Good Vibrations con lo zio Eddie Berni e soprattutto gli annosi, come dire, le annose problematiche che si possono infilare in mezzo ai partners nella scelta di una meta.
8: Abbiamo
7: qualche messaggino?
8: Sì, mi sa che abbiamo combinato un casino,
9: Oggi siete di grande aiuto. Adesso capisco perché mio marito ha scelto la Repubblica Ceca. Non sceglie mai una meta, scelgo tutto io. Ha scelto la Repubblica Ceca.
7: Allora forse dovresti lasciargli più spazio. Boicottalo.
8: Sabotalo.
7: Sabotalo.
8: Sabotalo. Sabato. Coi sabò.
7: Certo.

Sabotage, cari miei Beastie Boys. Allora, nell'annoso problema, come dicevo, a proposito delle scelte da uomini che non scelgono mai, e evitiamo di farli litigare a questo punto. Anzi, sapete cosa vi propongo a questo punto, cari amici sfrecciati? Che siccome sono tanti in realtà gli eventi che si tengono in Europa a proposito della musica, della buona musica, ma anche mitologici se vogliamo, vi voglio ricordare che dall'11 al 15 di agosto, quindi siete ancora in tempo eventualmente per cambiare e stravolgere la vostra vacanza, se non volete andare in Repubblica Ceca, a questo punto potete dirigere la vostra attenzione verso l'Ungheria, ovvero a Budapest, perché appunto

0: in questo lasso di tempo, 11-15 di agosto, si tiene uno dei più grandi festival in Europa, ovvero lo Sziget Festival. L'isola di Obuda è un paradiso a tutti gli effetti per gli amanti della musica, perché ci sono grandi star internazionali, sono 7 giorni di musica non stop, dal rock all'indie, l'hip hop, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Biglietti, cari miei, vanno letteralmente a ruba.
1: A proposito di trasferte all'est, senti questa storia.
2: Beh ragazzi, la mia dimenticanza è stata veramente grave. Sono partito senza documenti di notte con gli amici per andare in Slovenia e guidavo io. Quando è che me ne sono accorto? Quando alla frontiera ci hanno fermato e ci hanno chiesto ovviamente i documenti e mi hanno bloccato lì. Adesso ve lo dico, ma non ditelo a nessuno. Sono dovuto emigrare clandestinamente passando per le montagne in Slovenia. Ciao da Gianluca, da Lassio.
1: Ma poi
0: sei tornato?
1: Sì, è tornato. Tra l'altro, come è passato? A piedi, con la macchina? Come è passato?
0: Non lo so, avrà fatto sentieri, strade bianche.
1: Esatto. Sì. E poi una volta lì, senza documenti, sei nel panico, perché possono chiedere.
0: Beh, insomma, ti si allunga tutto, se non hai niente da nascondere. È chiaro che ti trattengono un po' a lungo, però sì, è una bella rogna, eh.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: L'una meno un quarto di questo sabato, 1 agosto 2026. Proseguiamo nella nostra cavalcata nella mancanza di memoria
2: vai,
1: e distrazione.
2: Vai,
1: durante
2: Valchiria,
1: i viaggi.
2: Amazzone, vai.
1: Vado.
3: Buongiorno sfrecciati, io a parte la lista delle cose da portare che preparo ogni volta, per non dimenticare le cose che devo prendere all'ultimo minuto prima di uscire di casa, prendo, avete presente lo scotch, quello diciamo che usano per i pittori quando pitturano le case per coprire le prese elettriche eccetera, quello di carta, lo metto sulla porta di casa, tra, cioè metà su parete, metà su porta, quindi quando apro la porta si stacca sicuro, e a pennarello scrivo le ultime cose che devo prendere prima di andare via, così non le dimentico sicuro. Per quanto riguarda l'altro discorso, noi avevamo una collezione di cucchiai di legno spezzati a metà, in bella mostra come diciamo reminder perpetuo di quello che sarebbe successo se ci fossimo comportate male.

0: Luster Calta alle 12.51 in questo sabato 1 agosto 2026. Quando si fa un viaggio e non si va da soli è fondamentale fidarsi, sei d'accordo Jimmy?
1: Quantomeno una quota di fiducia va riposta.
0: Senti qua.
2: Sempre Fabio dal furgone, un altro aneddoto, weekend al mare, sempre con la mia ex. Ma te la preparo io la valigia, che sono brava a prepararla. Morale, 3 giorni con le stesse mutande e gli stessi calzini perché sono rimasti nel cassetto.
1: Vabbè, che sei uomo, hai capito? Non hai tutte le necessità delle donne, tanti vestiti, tante scarpe, tante cose.
0: Oppure quando vai in gruppo c'è sempre quello di cui fidarsi di più, no? Quello affidabile, ma certo, figurati se...
3: Buongiorno Freccia, buon pranzo a tutti, Fabio da Roma. Allora, Londra 2005-2006, non ricordo esattamente, 6 nazioni rugby, Inghilterra e Italia a Twickenham. Prendiamo il treno da Londra per arrivare a Twickenham, io e altri miei amici. Io ho i biglietti della partita dentro uno zaino che metto nella cappelliera del treno. Arriviamo alla stazione di Twickenham, praticamente esco fuori, oddio lo zaino, sono entrato dentro di corsa, tutti che mi guardavano, ho preso la borsa, con le mani in alto ho detto sorry, I forgot my tickets, e poi sono riuscito, ho seminato un po' il panico. Ciao a tutti.
0: Però ce l'ha fatta.
1: Lì si mette male.
0: Però ce l'ha fatta, dai, bravissimo.
1: Però ce l'ha fatta. Lì si mette male. Cioè, lì la vedi brutta in quei momenti, dai. Sì. Cioè, ti sbianchi.
0: E poi c'è lo scambio di buste.
4: Parliamo di... che mi sono dimenticato? Parto per le vacanze l'anno scorso. Ho chiesto alla mia segretaria di passare a prendere i biglietti. Mi ero dimenticato di aprire e controllarli i miei biglietti. Non l'ho fatto. Quando sono arrivato al check-in... i miei biglietti li aveva la mia segretaria e io ho i biglietti suoi.
0: Hai cambiato nome?
1: Ragazzi.
0: Sono Rosanna, piacere.
1: Salve, sono Rosanna tutta panna.
0: Quanti anni?
5: You block the door to the tomb. Well, I hope you let me out soon. These ropes were subtle and neat. You said it's OCD. I remember the silly cartoons, the smell of summer afternoons, lost cause of dying.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Giriamo nuovamente l'ora e quindi la ruota, ore 13 questo sabato 1 di agosto. Ben arrivato a chi si è sintonizzato in questo preciso istante. Diamo delle chiarificazioni perché insomma chi vedesse la scaletta o comunque il palinsesto un po' stravolto, va da sé, è l'estate di Radio Freccia. In questo caso io direttamente da Praia Mare in Calabria, nella trasferta, lo zio Eddie Berni invece in mia compagnia fino per oggi, fino alle ore 13, lo sentirete poi naturalmente per quanto riguarda l'aggiornamento delle news, e poi successivamente ci ritroviamo domani con un altro e nuovo appuntamento, sempre alle Good Vibrations, però in a combinata. La mettiamo così?
2: Mettiamola così, dai, va bene. Con questo tono da private investigation. It's a mystery to me, Jimmy.
1: Ti capisco.
2: Voglio dirti delle cose importanti oggi.
1: Va bene.
2: Con questa musica di sottofondo.
1: Molto bene.
2: È arrivato il momento che io ti confessi una cosa.
1: Dimmi.
2: Io ho sempre pensato a te come un amico. Ma in realtà non riesco ad andare oltre.

century.

0: Alle 13.06 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. A partire da oggi è prevista una nuova ondata di calore praticamente su tutta l'Italia. Le temperature arriveranno a 37-39 gradi nel centro-nord, anche se le percepite possono essere notevolmente più alte, soprattutto nelle città in zone prive d'ombra e di parchi alberi o con molto cemento. Sono previste temperature abbastanza elevate anche al sud, soprattutto a partire da domenica, mentre potrebbero esserci temporali sulle Alpi e sugli Appennini tra Lazio e l'Abruzzo. Per la giornata di oggi il Ministero della Salute ha previsto il massimo livello di allerta, il cosiddetto bollino rosso, per il caldo in 19 città italiane monitorate su 27. Domenica il numero di bollini rossi dovrebbe salire a 23 e lunedì a 25. Dopo il terremoto di venerdì sera, che ha raggiunto una magnitudo di 4.7 ed è stato il più forte degli ultimi 40 anni, nella zona dei Campi Flegrei in Campania sono continuate piccole scosse per tutta la notte e la mattina di sabato. Sono state più di 60. Le nuove scosse sono state tutte di intensità più limitata, ma si sono sentite, oltre che nell'area dei Campi Flegrei, anche in alcuni quartieri di Napoli, che si trova subito all'est dell'area. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per lamentarsi dell'atteggiamento di alcuni paesi dopo la crisi dei migranti a Ceuta. Per Madrid lo stop a Schengen è un'azione imperdonabile. Il provvedimento è stato assunto dall'Italia e da questa mattina sono partiti i primi controlli a campione all'aeroporto di Fiumicino. Intanto è in corso l'installazione delle barriere galleggianti di contenimento in mare a Ceuta per ostacolare nuovi arrivi. Sono state almeno 9 le vittime dell'attacco russo con missili e droni portato a termine nella notte su Kiev. I feriti invece sono stati 23. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato l'offensiva. Intanto 8 aeroporti in Russia sono stati chiusi temporaneamente questa mattina per i raid ucraini. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan, morto ieri all'età di 66 anni. Ha travagliato in provincia di Brescia, il paese dove era nato, è stato proclamato lutto cittadino per 3 giorni. E ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Sarà una giornata di sabato caratterizzata da tanto sole su tutta la penisola, grazie alla persistenza dell'anticiclone africano. Isolati temporali di calore potranno interessare giusto le Alpi e l'Appennino durante le ore pomeridiane. Caldo sempre molto intenso, con punte di oltre 36-37 gradi sulle aree interne, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Aggiornamenti e dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E dunque comincia la nostra cavalcata in questa ora solitaria, invece per quanto riguarda le Good Vibrations, in questa breve, insomma, in questo breve periodo dell'estate, con il vecchio Jimmy D in alternanza con Eddie Berni. Allora, quest'oggi 13-15, sabato 1 agosto, stiamo insieme fino alle ore 14. A questo punto non ci resta che rimanere un po' su quelle che sono anche le vostre esperienze, perché sono stati tantissimi messaggi al 366-663-4466 per quanto riguarda tanti viaggi, tante destinazioni, cose andate bene, cose andate male. Io girerei un pochettino invece la tematica per quanto riguarda pur sempre dei viaggi, invece i viaggi on the road a questo punto, perché sono state tantissime le segnalazioni di viaggi stupendi fatti proprio da voi. Allora, se avete il piacere così di raccontarmi quantomeno destinazioni, vantaggi o svantaggi che avete incontrato nei vostri viaggi, ce ne sono veramente tantissimi. Fatelo pure tranquillamente fino alle ore 14 in mia compagnia. Per il momento andiamo allora il viaggio con la musica AC/DC, Shot to the Thrill.

Shoot to Thrill, mamma mia, era veramente molto molto complesso dover sostituire la scomparsa improvvisa di Scott, ragazzi, era una roba, cioè io ogni volta che ascolto un brano degli AC/DC e tutte le volte che si cerca in un modo o nell'altro di trovare, come dire, la divisione, insomma, del grande fenomeno AC/DC, che non ha bisogno in realtà di avere divisioni, ma andando indietro nel tempo è un attimo sbagliare, è un attimo rovinarsi, come dire, il consenso, perché in realtà Brian Johnson conferma con questa canzone qua che è una sostituzione divina per me. Gli AC/DC hanno marcato un segno indelebile nella musica rock, hard rock e tutto quello che riguarda questo suono assolutamente unico. In molte occasioni nei decenni, insomma, si può assolutamente dire senza troppi problemi, sì, però il suono è sempre quello, eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece me, almeno, anche se non richiesto, il mio punto di vista, da questo punto non mi resta che commentarla con un wow, che bella energia. Assolutamente. Allora, dicevamo, a proposito di viaggi e soprattutto viaggi on the road, visto che siete in tanti che mi raccontano, per esempio c'è chi mi dice immancabile, se amate viaggiare, tra l'altro a basso costo, un bellissimo viaggio on the road sono i Balcani occidentali, che riguardano, e mi sono andato a cercare un pochettino quelli che sono gli itinerari maggiormente seguiti, Albania, Montenegro e Bosnia, ovvero l'itinerario che va da Tirana lungo la costa di Valona a Ksamil, risalendo verso le bocche di Kataro in Montenegro, o Kattaro, chiedo scusa se il mio accento è errato, ma non lo conosco, e Mostar in Bosnia.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 13:32 alle Good Vibrations con Jimmy D fino alle ore 14. A proposito dei viaggi on the road, giustamente, visto l'orario, mi legate il viaggio on the road anche in relazione al cibo che si può trovare. Vedo che c'è qualcuno che al 366-663-4466 non si è fatto mancare nulla nell'itinerario che in realtà mi avevano suggerito a proposito dell'Albania. Allora, itinerario vedeva Tirana, Riviera Albanese, Cattaro, correggetemi ragazzi se sbaglio, Mostar. Allora, cosa si mangia? C'è chi ha scritto, ragazzi, più economico di così, il vero burek artigianale, ovvero una sfoglia ripiena di carne o formaggio, a meno di 2 euro, cioè meglio di così. Oppure grigliate miste di carne, si chiamano cevapi, a Sarajevo e Mostar per 5 euro.

1981, Rod Stewart, How Long? Allora, al 366-663-4466, a proposito di questi viaggi, questi viaggi on the road, per l'appunto sono tanti i vostri messaggi, ne leggo alcuni. Lila che mi dice, guarda, di viaggi in macchina ne ho tantissimi, tanti ricordi, tra i tanti, da Torino alla Lapponia, visitando Svezia e Norvegia, da Torino ad Antalya, in Turchia, preciso parlando due lingue, italiano e piemontese. E beh, spero, insomma, si sopravvive sempre con tutto alla grande. Poi Giulia invece mi dice, road trip più bello della mia vita è stato quello in California, fatto completamente da sola, ormai oltre 10 anni fa, partendo da là, confermate al Sequoia National Park, Yosemite, San Francisco, poi tutta la Pacific Coast Highway fino a San Diego con diversi stop nel mezzo, il tutto in 2 settimane, percorrendo la bellezza di 2500 chilometri, sono veramente tanti, una meraviglia assoluta, non ho dubbi, io anch'io ho visitato un po' di quelle zone lì, non nella fattispecie quelle che tu mi hai appena descritto, però ben altre, tra l'altro scoperto in uno degli stati forse meno frequentati degli americani stessi, non tanto per bruttezza ma perché non viene in mente a loro di andare a visitare diciamo così popolarmente come il Nebraska, Wyoming, tutte quelle zone diciamo della parte centrale degli Stati Uniti d'America che sono invece le più rurali, ecco, mettiamola così. Delle due sono più loro, diciamo, quelli che stanno all'interno di questi stati, che secondo me meritano di essere visitati, e poi tante altre cose da poter godere. Per esempio, una tra le tante che io ho visitato, una porzione, è stato il Montana, uno stato da un punto di vista naturalistico devo dire tra i miei preferiti di quelli che ho visitato io. Poi c'è anche il Sud Dakota, Nord Dakota, insomma tanti altri. Portugal the Man.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Allora, le 13.47 questo sabato primo di agosto, come quelli che sono belli sintonizzati sulla radiovisione, c'ho un ospite che fa parte dello staff del nostro bellissimo resort, il TH Resort, qui a Praia Mare. Ciao, Matteo, in arte
4: Pantarei.
3: Pantarei, dove tutto scorre. A breve scopriamo un po' della tua vita. Tu sei un musicista?
4: Sì, attualmente sì, sono musicista, ho deciso di buttare tutto nella musica in questo periodo della mia vita.
3: Ma anche i soldi?
4: Anche i soldi, ma quello è iniziato da un bel po' di più tempo.
3: Allora, più che buttarli via, in realtà è il sacrificio di uno che crede nel proprio sogno. State lì sintonizzati, a brevissimo ritorniamo subito dopo i Korn con Freak on a Leash per scoprire un po' della musica di Pantarei.

0: Marley Shikorn. Ritorniamo al mio ospite, che è un grande viaggiatore, visto che parlavamo di viaggi. Te, caro Pantarei, quanto viaggi per la tua musica?
1: Vabbè, io mi sposto sempre per la mia musica, per lavoro, per opportunità, formazione. Già a partire dal fatto che sono un trevigiano che abita in Emilia Romagna, che adesso lavora in Calabria e si deve trasferire a Roma a metà ottobre. Un casino. Tra i tanti viaggi, il mio periodo di Verona, sempre per formazione, ha dato vita anche a un mio inedito.
0: Parlaci del tuo inedito.
1: Questo inedito si chiama Margarita, che potete trovare su tutte le piattaforme. Parla effettivamente di quell'imbarazzo che possono provare tutti e che hanno provato tutti almeno una volta nella vita, nell'incontrare una persona per caso, per la prima volta, provare quell'imbarazzo che ti dà quel pepe di dietro, insomma, per volerci provare, per voler approcciare.
0: Nel cercare la relazione, qualunque essa sia.
1: Qualunque essa sia, possa essere anche la relazione di una sera, che è quello che descrivo in questa canzone. Però lo faccio con un tema, sì, alla musica italiana, però che vuole strizzare già l'occhio a un progetto più ampio, che vuole portare l'electro swing, ecco, dalla Francia, al stile francese, in Italia, che ancora non è molto conosciuto.
0: Allora, electro swing, quindi tu cosa porti? Che, nel senso, tu ne sei autore da un punto di vista sia musicale che testuale, e suoni quale strumento?
1: Io sono un cantante sassofonista, che appunto potete trovare già all'interno del brano già uscito, appunto Margarita, e troverete anche nel prossimo inedito, che invece uscirà l'11 settembre. Non vuole essere una data che vi ricorda qualcos'altro, ecco, ovviamente il famoso 11 settembre, ma potete pensare anche a me con una mia, come posso dire, polemica sul mondo del lavoro rispetto alla mia esperienza, ecco.
0: Certo, giustamente, l'artista deve esprimere se stesso nel migliore dei modi attraverso la propria arte. Senti, Margarita come quello da bere o come una bella donna?
1: Margarita può essere quello di Elodie, se lo volete cercare, va bene, il mio è un po' più artigianale.
0: Va bene, Pantarei su tutte le piattaforme con Margarita. Grazie a te, buon viaggio a questo punto e buona suonata.
1: Ma grazie a te, Jimmy, e grazie a voi di Radio Freccia, e continuiamo a suonare.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: E Broken Balls, noi ci troviamo domani all'appuntamento con le Good Vibrations, sempre a partire dalle ore 10, qui da Praia Mare e poi anche con lo zio Eddie Berni. Ciao, domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le due in punto. It's 2 o'clock. Hello rockers and welcome. Diamo inizio con questo orario preciso, un orario rotondo e sempre puntuale, a un nuovo imperdibile, direi di no, a un nuovo e basta appuntamento di Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è e questo vi tenete, perché in fin dei conti è questo che vi meritate. Quindi meditate, gente, meditate. Buongiorno, buon pomeriggio, io mi chiamo Cecil B, sarò con voi da ora sino alle 17 in questo giorno un po' inusuale per quanto riguarda il nostro rapporto, perché normalmente nel weekend non ci sentiamo, ma visto che questa è una Radio Freccia Summer Edition, ci troviamo in diretta dal Tourmaline di Lipari e la mia voce vi accompagnerà ancora oggi e domani e tutta la prossima settimana.

You got it, 14:04 minuti, apriamo così le nostre tre ore insieme di Electric Ladyland con la vostra Ceci B che vi accompagna fino alle 17. Buon sabato, buon primo di agosto, inizia ufficialmente il mese più estivo di tutti, lo possiamo chiamare così, vabbè, dipende sempre un po' dai punti di vista, comunque il mese in cui la maggior parte di noi si va in ferie, e nel bene e nel male magari questo è il primo sabato di grandi spostamenti estivi verso mete di villeggio, che siate nel traffico, che siate già in spiaggia o che siate ancora nella vostra città, ricordatevi il nostro numero 366-663-4466. Come va?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14 e 12 minuti. Abbiamo appena ascoltato Let Good Times Roll della nostra Top 20, che apre così il nostro fine settimana insieme. Buon sabato, buon primo giorno di agosto. C'è chi dice: ciao Cecil, sì, per me questo è il primo sabato che mi porta verso le ferie. Che bello non dover pensare al fatto che il lunedì sarà effettivamente un lunedì, una giornata come le altre, dove il tempo passa in maniera diversa e dove la noia diventa un privilegio. Un abbraccio da Giovanni. Ciao Gio, un abbraccio, buone ferie e soprattutto scegli sempre la radio giusta anche quando vai in vacanza. E sto parlando di noi, ovviamente, di Radio Freccia.

questa parte, cosa che avverrà anche per la prossima settimana. I canali sono 2, il 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci dovesse trovare il 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo com'è. Fra poco ci sono i big track della nostra top 20, ora Kings of Leon.

0: quando ci fa sentire bene è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:25 minuti, sempre con la vostra Cecil B in diretta dal Tourmaline di Paris, questo scenario meraviglioso che mi ricorda di quanto sia bello il mare, di quanto io sia felice di trovarmi circondata da esso. C'è chi dice: ciao Cecil, io ad agosto non parto, sono un più fan delle ferie a settembre, quindi mi passerò tutto il mese a lavorare, vado in ufficio anche da solo, meglio così per un po' mi prendo una pausa. Da alcuni colleghi, e anche questo non male, visione propositiva, vuol dire che praticamente fino ad ottobre non li vedi più se hai dei colleghi non esattamente simpaticissimi. E sai che ti dico, il brano che sta per arrivare gliela puoi pure dedicare, perché loro saranno lì, tu farai le ferie ad agosto e tu farai ha! Hey stupid, io me ne vado quando c'è meno gente, costa un po' meno. E proprio te, compagno di scrivania, non mi rispondi mai alle mail che ti mando, non rispetti mai le scadenze, ci vediamo per Halloween, quando il mio costume comunque sarà più bello del tuo.

Hey Stupid, Alice Cooper a tagliare così a metà la nostra prima ora insieme. Buon sabato, buon primo giorno di agosto. Effettivamente siamo nel cuore pulsante dell'estate che avanza, di quest'estate 2026, e sono molto contenta che stiate decidendo di avere Freccia con voi sempre, anche come valido sostituto ai tormentoni estivi, che delle volte sono solo dei tormenti più che dei tormentoni. Come sempre vi ricordo il nostro numero, come abbiamo fatto mezz'ora fa, ovvero il 366-663-4466, che è il numero attraverso cui vi potete raccontare, mandare sms, whatsapp, foto, video, vocali, tutto quello che vi piace, nel rispetto ovviamente di un sabato pomeriggio.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 14:38, volevo fare un giro di saluti. C'è chi dice: ciao Cecil, tanti auguri a me e un saluto a tutti gli sfrecciati. Alessandro De Verona, scritto così, De Verona. Auguri Ale, buon compleanno a tutti quelli che oggi insomma festeggiano il proprio compleanno o hanno una ragione per festeggiare con l'inizio del mese di agosto. E Marco che dice: ciao Cecil, mi stai troppo simpatica, anche se capisco 5 parole su 10 di quelle che dici, ma perché abbiamo un accento diverso? Perché ogni tanto prenderà meglio la mia cadenza milanese? Può darsi, posso capire. O forse perché ogni tanto sì. Qua c'è un po' di follia e va bene così.

Maria scrive: iconico il video, meravigliosa la canzone Californication, Red Hot Chili Peppers, alle 14:44 minuti qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil, che poi sono io. Buon pomeriggio, buon sabato, buon inizio di agosto. Sì, ci sentiamo anche nel weekend e così sarà anche il prossimo fine settimana, perché in questa Radio Freccia Summer Edition sono in onda tutti i giorni 7 su 7, sempre dalle 14 fino alle 17 per 2 settimane, e poi arrivati al 10 di agosto io e Ambra Marie ci daremo il cambio e ci sarà lei ad accompagnarvi per le 2 settimane a seguire, così fino al 23 di agosto. Con il 24 riprenderemo praticamente la stagione classica, il nuovo anno scolastico, che non parte esattamente a settembre ma qualche giorno prima. Fra pochissimo la nostra top 20.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:51, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme. Abbiamo appena ascoltato She Does It Right dei Black Keys, che torneranno in Italia a settembre, e insomma affrettatevi, perché ci sono in vendita proprio gli ultimi biglietti del concerto dei Black Keys a Milano, all'Alcatraz di Milano, del prossimo 11 di settembre, di cui noi Radio Freccia siamo radio partner, quindi ci vediamo lì, anche perché sarà un ritorno graditissimo, una doppia data che non vediamo l'ora poi di vivere assieme, anche perché queste sono delle belle occasioni. Già è vero che uno dice ci stiamo proiettando a settembre, no, godiamoci bene questo agosto, ok, questo momento di mese estivo che ognuno di noi merita di avere nella propria vita. Però insomma, già pensando poi al rientro, è confortante sapere che ci sono delle belle date della musica, di artisti che magari abbiamo ascoltato nel corso dell'anno dalla nostra top 20, come nel caso di questa She Does It Right, che segna il ritorno di una delle band più interessanti veramente degli ultimi decenni. Io, cioè, l'inizio della carriera dei Black Keys me lo ricordo come un qualcosa che, anche se ero giovanissima con l'orecchio curioso sempre alla ricerca di nuove sonorità, mi conquistarono per la musica, per il suono, per i video, per ciò che i loro brani raccontavano, per i personaggi che venivano inseriti, no, nella narrazione dei loro album. Quindi grandiosa band, ve lo ricordiamo, in vendita gli ultimi biglietti del loro concerto all'Alcatraz di Milano dell'11 settembre, di cui noi appunto saremo partner. Chiudiamo così questa nostra prima ora insieme ricordandovi che Electric Ladyland arriva fino alle 17. Perché? Perché è un programma che dura 3 ore, non 2, e va bene così. Tra poco Amy Winehouse con Rehab, ora ritroviamo forse il brano più famoso della loro carriera, ovvero Buddy Holly con, cioè, o meglio, i Weezer con Buddy Holly, sì, Buddy Holly, Rest in Power. What's

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock. E allora, hello rockers and welcome. It's in questo momento un nuovo, speriamo imperdibile appuntamento con Electric Ladyland, lo show che inizia alle 14, che ora è nella sua parte, insomma, più centrale, che vi traghetta verso un bel pomeriggio, speriamo, all'insegna di relax, perché è sabato, ma permettetemi anche di abbracciare le persone che proprio di sabato lavorano e che magari rendono molto più piacevole anche la giornata di chi nel sabato si riposa, quindi tutte le persone che lavorano nelle strutture ricettive e che ci permettono di goderci anche un aperitivo fatto come si deve guardando un tramonto incredibile.

I Placebo con Pure Morning alle 15:05 minuti. Welcome everybody, benvenuti e benvenuti tutti in questo safe place, in questo spazio sicuro che è Electric Ladyland, in cui poter stare fino alle 17 comodamente spaparanzati o mentre state facendo attività sportive. Spesso mi mandate foto e video mentre siete in bici, avete le cuffiette proprio frecce, allora vai, pedala, non mollare, come quel video che mi fa sempre ridere, mi viene fuori di questo istruttore che sta allenando un ragazzo, insomma lo prepara mentre questo sta sbiciclettando, sale lungo questa salita veramente in pendenza, fa freddo e c'è l'atleta che a un certo punto sembra star soffrendo, lui lo guarda e gli dice: lo so, è uno di merda.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 12 minuti con la vostra Cecil B. Abbiamo appena ascoltato Superpowers dei Kasabian, che arriva dal loro album Act 3, in uscita il prossimo 4 di settembre, il loro nono album in studio, ed è ormai, insomma, come dire, parte ufficiale di questa fase, di questa seconda vita che la band sta vivendo, da quando effettivamente poi Sergio, come lo chiamiamo noi, il nostro amico Sergio Pizzorno, è arrivato a capo in senso pratico, morale, autoriale della band, insomma, dopo le difficili dinamiche interne del gruppo e dopo l'allontanamento di quello che fino a qualche anno fa fu lo storico Family, nei casi che stessi. Cambiamo genere. Una canzone che io amo tantissimo, firmata Eagle Eye Cherry, questo è 6.

Save Tonight, Eagle Eye Cherry, alle 15 e 16 in questo momento preciso, sabato 1 agosto, primo di agosto, insomma all'inizio di questo ottavo mese dell'anno che ci traghetta verso il cuore pulsante dell'estate, che vi ricorda che anche d'estate, anche quando siete lontani da casa, potete avere Radio Freccia con voi anche attraverso la nostra radiovisione. I canali sono 2258 del digitale terrestre, 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo com'è. Fra poco dalla nostra Top 20 Fighters con Window, è un video che a proposito di radiovisione mi piace tantissimo. Ora, beh, non la canzone più famosa di Beck, anche perché secondo me Loser rimane alla numero uno proprio negli annali, e che batte anche la distanza fra generazioni. Questa però è April.

0: Dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 15:25. C'è un meme che mi viene fuori spesso, per chi non lo sapesse, meme

un video divertente, un contenuto tipico dei social che mi si ripropone di tanto in tanto, e denuncia questa frase tipo quando il terzo drink inizia a suonare come Black Day per Jam, e ci sono queste persone che al terzo drink si ritrovano tipo chiuse in uno sgabuzzino a cantare quella parte struggente in cui la voce di Eddie Vedder racconta in maniera straordinaria, potente, senza filtri, no? La sensazione che almeno una volta nella vita tutti abbiamo provato nel vedere qualcuno che abbiamo amato tantissimo voltarci le spalle, andarsene e magari ricostruire una vita velocemente senza di noi, senza mai avere un dubbio del fatto che averci perso potesse essere una questione da mettere in discussione. Per tutti i broken hearted all'ascolto, questo è Black e loro sono i Pearl Jam.

Usciva nel 1991 l'album Disordio dei Pearl Jam, si chiama Ten. All'interno troviamo una delle canzoni più belle di sempre, che raccontano in maniera potente il dolore della fine di un amore. E ricordatevi questo: lasciate che gli artisti ci insegnino una grande lezione. Quando magari, come giustamente accade nel momento in cui si passa attraverso la fine di una storia e si guarda davanti, tutto sembra essere nero, no? Come canta di Vedder, che però gli artisti riescono poi a tramutare questa difficoltà in arte. Non che tutti, ovviamente, nemmeno io, cioè nessuno di noi, a meno che non ci sia qualche artista all'ascolto, è sempre in grado di tramutare il dolore in arte, però possiamo fare altro, possiamo far sì che dalla tristezza, dalle grandi lezioni, si possa trovare ispirazione per fare dell'altro, anche solo per dedicarci del tempo, che magari non verrà tramutato in arte, ma magari si tramuterà in una passione, magari nel ritrovare amici perduti o tempo da dedicare a noi stessi. Fra pochissimo troviamo gli Editors dalla nostra top 20, ora Nothing But Thieves.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:39 minuti, sempre con la vostra Cecil B al microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon sabato, buon inizio di fine settimana. Normalmente il sabato sentite Ambra Marie, ma siamo in una festa estiva, la Summer Edition. Infatti ci troviamo in diretta dal Tourmalin di Lipari. Saremo qua fino al 23 di agosto per quanto riguarda la sottoscritta, fino al 9 incluso, quindi fino a domenica prossima. E poi partendo con il prossimo lunedì 10 ci saranno Nessuno e Ambra Marie a tenervi compagnia. Per quanto riguarda Lipari, ovviamente parlo di questa zona straordinaria in cui ci troviamo, fino al 23 di agosto. Tutti gli altri si trovano un po' tra Milano, Roma e la Calabria.

Bom bom bom bom bom, I feel free. I Cream alle 15:42 minuti. In questi giorni ascoltiamo tanto i Cream. Non so come mai, a me piacciono particolarmente perché mi ricordano le mie prime dirette su Freccia. Li passavo spesso di notte, vi ricordate? L'ultima luna notturna da mezzanotte alle 3, quando questo mondo iniziava a prendere forma, e lo dico con un po' di malinconia perché insomma sono già passati 10 anni. Aiuto, non ci voglio neanche pensare. Infatti pensiamo al qui, all'ora, al presente e ai brani che stanno per arrivare, perché fra poco ascolteremo il Feed Ahead dalla nostra Top 20 con Baby I'll Change. Ora ritroviamo i Runei, questa è Town.

0: That's give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 15:51 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo sabato primo di agosto. Welcome e soprattutto c'è... spero che siate traghettati verso qualcosa di bello. C'è chi scrive: ciao Cecil, oggi mi sento mosso come il mare. Un abbraccio da Andrea. Ciao Andre, grazie mille per questa immagine dell'essere mosso come il mare. Alle 15:51 speriamo che la digestione abbia già fatto il proprio corso, altrimenti rischi anche di passare dei momenti non esattamente stabili, magari anche con un po' di nausea. Ma la nausea va bene, è un segnale, è un qualcosa come l'ansia che se impari un attimino ad ascoltare sai che può essere solo un qualcosa di positivo che ti dice: ehi, stai attento, magari stai mangiando qualcosa, pensando a qualcosa, facendo qualcosa che non ti fa stare esattamente benissimo. Quindi facci attenzione e vedi di magari trovare una soluzione o un'alternativa. Ci sono degli strumenti che se riusciamo semplicemente ad ascoltare e a non vedere come un problema che ci può sovrastare rendono tutto ancora più facile o quantomeno un pochino più chiaro. Non so perché ogni tanto finiamo in questi discorsi così profondi, quanto è profondo il mare o quanto è profondo il bicchiere che hai davanti alla faccia, perché secondo me, visto che sono quasi le 4, qualcuno inizierà a dire, a meno che non stiate lavorando, ma il più di voi, ma sì dai, ci beviamo un caffè shakerato o uno spritz, dipende dalle abitudini e dai gusti. Qualsiasi sia l'opzione, anche un'acqua gassata, sapete che io vi dirò che andrà benissimo e che soprattutto la scelta è la migliore, se è la scelta che fa il caso tuo. Chiudiamo questa seconda parte ricordandovi che io sarò qua ancora fino alle 17, quindi fino alle 5 fra poco, sulle note degli Oasis. E io ricordo Oasis, uscite le date italiane dell'anno prossimo, perché va bene, abbiamo capito che venite a suonare a Roma una o due sere più o meno, questa dovrebbe essere l'informazione, ma quando siamo più o meno prossimi nello scoprire questa cosa? Cioè ce lo direte o no? O ce lo dite il giorno prima, così uno si arrabbia e si organizza all'ultimo con il nervo scoperto. At the James.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.

Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock. Hello rockers and welcome. It's in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland, in questo sabato primo di agosto, questo inizio del mese, dell'ottavo mese dell'anno, che ci ricorda che siamo ufficialmente anche nella seconda parte del 2026. Come sono i mesi che vi siete lasciati alle spalle? Come? No, noi non ne parliamo? Perfetto. Benissimo. Ah, magari sono stati mesi densi di soddisfazioni, perché no? Perché uno deve sempre credere che per tutti debbano essere tempi non esattamente duttati. A livello magari mondiale sappiamo che stiamo sempre attraversando periodi non facilissimi, però nella propria sfera personale, a livello micro, perché no? Magari qualcuno ha una bella storia da raccontare, qualcosa di positivo, qualcosa che sia di ispirazione. O magari dei mesi tranquilli e basta, se sì, cioè chi sta ascoltando dice: sai che c'è? No, io non voglio niente di straordinario, niente di bello, niente di brutto, solo un po' di tranquillità. Bello, bellissimo, anche la tranquillità, grande valore che riusciamo ad apprezzare solo quando iniziamo ad andare un pochino avanti nella saggezza e nell'età. Iniziamo la nostra terza ora sulle note degli Aerosmith, Angel.

Gli Aerosmith con Angel aprono la nostra terza e ultima parte di programma assieme, 16:06 minuti in questo sabato che apre l'ottavo mese dell'anno, ovvero il mese di agosto. Sempre con me la vostra Cécile, che ha in serbo per voi, ma perché parlo di me stessa in terza persona, sempre io che servo per voi, il nostro numero sempre lo stesso ma che dovete avere segnato lì, salvato sotto il nome di la mia radio prefe del cuore, ovvero il 366 663 4466, numero valido per i vostri sms, WhatsApp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra pochissimo dalla nostra top 20 troviamo i Queens of the Stone Age con Easy Street, ora i Dinosaur Pile Up. Questa è Backfoot, è una canzone che prendeva benissimo quando uscì, mi ricordo che ogni volta che passavo

0: Radio Freccia.
1: Sono le 16 e 13 minuti. Buon sabato, buon weekend, buon fine settimana, buon inizio del riposo o buon inizio di un turno di lavoro nel caso la variate nell'hospitality. Un altro giorno mi hanno preso in giro perché ho usato questa espressione inglese. Adesso arriveranno i messaggi: guarda Cecil, che si può dire anche hospitality in italiano? Certo, le strutture ricettive, che possono essere gli hotel, gli alberghi, i bar, i ristoranti, i servizi che ti permettono di accedere magari ai lidi, agli sport acquatici, se sei al mare, chi più ne ha più ne metta. Però ogni tanto è anche comodo riassumere tutto in un'unica parola, ci può anche stare.

Crush con Tom Sawyer, 16 e 18 minuti in questo sabato 1 di agosto, 1 d'agosto 2026, un momento in cui vi ricordo ancora una volta che ci potete seguire anche in radiovisione, quindi oltre che ascoltarci potete vederci ai nostri non uno ma due canali, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, nel caso abbiate Sky rigorosamente in alta definizione. Cosa potete guadagnare nel seguirci in radiovisione? Primo, il fatto di poterci portare anche all'interno delle vostre dimore refrigerate dall'aria condizionata, il fatto di poterci guardare e sentire mentre siete sul divano, magari mentre vi allenate, mentre siete in palestra o nel vostro bar di fiducia. Ci sono ovviamente i video delle canzoni, della musica insomma che più amiamo, la musica che fa da regina, ovviamente questo come dicono i francesi, o meglio come non dicono i francesi, ça va sans dire, e anche la possibilità di buttare un occhio all'interno dei nostri studi e vedere le nostre brutte facce.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: There's the moon asking to stay. 16 e 28 minuti. Long enough for the clouds to fly me away. Non vi capita mai di avere delle canzoni a livello di testo, anche di melodia, però principalmente di testo, che si incastrano nel cervello e passate tutto il giorno a canticchiarle. E poi magari voi non vi rendete neanche più conto di averlo fatto, perché magari canticchiate nella testa, qualcuno a caso attorno a voi inizia a canticchiare la stessa canzone e fate: oh, ma anch'io ci stavo pensando. Eh sì, tutto il giorno che la canti, ah giusto. È vero, niente, oggi c'ho, oggi come spesso accade, un po' di Jeff Buckley incastrato tra diversi punti del cervello, soprattutto quelli legati alle sensazioni e all'amigdala, e speriamo che magari a un certo punto arrivi così a sorpresa all'interno della nostra programmazione, perché è sempre bello sentire Jeff Buckley come David Bowie, quegli artisti che se ti si palesano davanti qualcosa vorrei dire. Proprio ieri una nostra ascoltatrice, per una storia legata insomma al suo papà che non c'è più, mi ha detto: ogni qualvolta arrivano i Creedence Clearwater Revival, proprio perché era una band preferita di mio padre e io cerco una risposta, so qual è la risposta che stavo cercando. Magari qualcuno di voi ha un artista che funziona allo stesso modo, magari proprio gli Scorpions, perché no?

Gli Scorpions con Send Me an Angel, 16:33 minuti, sempre con la vostra Sessi B che vi accompagna fino alle 17. Buon sabato, buon primo di agosto e soprattutto buon inizio di weekend e di prospettiva di pace e di relax. C'è chi mi dice: ciao Cecil, stiamo andando in montagna e staremo lì fino a lunedì mattina, sono molto contento. Parla plurale ovviamente perché si sono firmati i ragazzi del boschetto, non so di quale boschetto, non so di quale montagna si parli e non so esattamente da quanto siete partiti, però quando arrivate su mandatemi una bella foto del paesaggio e magari anche dei cavalli. Se ci sono dei cavalli, le foto sono sempre gradite.

0: sia hummus noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di hummus noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus noa, fatto con amore.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 16:43 minuti in questo momento preciso con la vostra Cécile. Ci stiamo spostando verso la fine di questo appuntamento di oggi, di questo weekend che stiamo passando assieme. C'è chi dice: ciao Cécile, in questo momento ho deciso di esporre la pelle al sole per la prima volta. So che il sole di questo pomeriggio non è aggressivo come quello della mattina, ma comunque protezione 50 e un po' di coraggio. Sì, lo so cosa vuoi dire. Quando senti la tua pelle molto chiara, molto anche verdognola, causata dall'inverno, dalla poca esposizione a ciò che poi alza il livello di vitamina D nel nostro corpo, poi la prima volta che sei lì sotto gli impetuosi raggi del sole dici: aiuto, forse brillo al buio, ma in realtà se smetti di farci caso tu, sappi

Queen con Hammer Fall alle 16:42 minuti, sempre qui in Electric Ladyland, sempre con la vostra Cecil B, che vi ricorda che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, meglio vi ricordo che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 105 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Frecce, soprattutto di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Fra pochissimo dalla nostra Top 20 YouTube con Street of Dreams, ora un nostro caro amico Dom, in arte Youngblood, questa è The Funeral.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:54 minuti, siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme che sono volate alla velocità della luce. Thank you so much, grazie mille per essere rimasti con noi in questo caldo, caldissimo pomeriggio di inizio agosto, e soprattutto spero che sia un caldo pomeriggio che però possa essere il preludio a momenti di relax, anche solo per una giornata, anche solo per una serata, in compagnia di chiamate o in compagnia forse solo di voi stessi, che va benissimo, qualsiasi sia la vostra condizione, lo dico sempre, sappiate che siete qui i benvenuti in ogni giorno della settimana, anche nella nostra Summer Edition, sempre in diretta per quanto mi riguarda dal Tourmaline di Lipari. Noi ci risentiremo ovviamente anche domani, sempre a partire dalle 14, sempre per le tre ore successive, così per tutta la settimana successiva. So che ve l'ho ricordato anche in apertura di programma, ma ve lo dico anche adesso: siamo in questa dimensione dove queste due settimane in diretta da Lipari troverete sempre me, quindi dal lunedì alla domenica fino al 9 di agosto, e poi il cambio avverrà il 10, quando troverete Ambra Marie, che rimarrà a tenervi compagnia, ad accompagnarvi fino al 23, sempre del mese di agosto. Con il 24 si ritorna alle sane vecchie abitudini, riprendiamo il TGG con Gigi Riccardo, riprendiamo con la settimana suddivisa fra me e Ambra, e soprattutto riprendiamo i ritmi in vista di quello che è il vero poi capodanno dal punto di vista della progettualità, dal punto di vista delle stagioni, dal punto di vista anche della routine, ovvero il mese di settembre con le sue impressioni. E soprattutto avremo lo sguardo rivolto ai grandi festeggiamenti di ottobre, che saranno quelli dei nostri 10 anni compiuti pieni, ok? Una bella torta con 10 candeline che siano veramente solo le prime, ok? 10 che spegniamo a decine e decine.

decine di altre candele in prospettiva davanti al nostro e al vostro sguardo. Con cosa chiudiamo? Beh, chiudiamo sulle note di System of a Down. Questa è Toxicity. Un abbraccio, buon aperitivo, buona serata, buon weekend e a domani. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ed eccoci qua alle 17 in punto, bentrovati amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato e ogni domenica dalle 17 alle 18. Oggi iniziamo la nostra ora con un bel aneddoto da nerd. Stanno per arrivare gli AC/DC e voi potete immaginare, Angus Young è uno dei chitarristi più influenti della storia del rock e uno dei più amati, quindi non c'è nessuno che suona la chitarra che almeno una volta non ha cercato di copiare il suo suono. E quando parlo del suono di chitarra di Angus Young non ho problemi a dire che quello di Back in Black è assolutamente perfetto. Il problema è che uno che ha un setup semplicissimo, la ricetta di Angus è: prendi la chitarra, sparala dentro l'amplificatore messo al massimo e dacci tutta la grinta, il sudore e la rabbia che hai. Quindi non è che ci siano strumentazioni esoteriche, misteriose da scoprire. Bene, in realtà la soluzione è del suo suono che, usando la stessa chitarra, magari studiando le sue

frasi, lo stesso amplificatore non usciva uguale, era sotto gli occhi di tutti. Voi lo sapete, lui sul palco è un grillo, non vuole intralci di cavi, il cavo è quel jack, appunto quel cavo che dalla chitarra va all'amplificatore, e usava un sistema wireless, quindi uno scatolotto che si attacca alla chitarra e ti permette di suonare un trasmettitore wireless, appunto. Bene, ci ascoltiamo la cosa e vi racconto qual era il segreto. Ci ascoltiamo It's a Long Way to the Top.

AC/DC is a long way to the top. Ma io vi stavo raccontando questa cosa da nerd, il segreto del suono di chitarra incredibile di Angus Young. Beh, lui, ve lo dicevo, è uno che si è sempre agitato, è un furetto sia sul palco che in studio di registrazione. Non voleva gli intralci del cavo e usava questo trasmettitore, un sistema wireless. Era un sistema degli anni 70, stiamo parlando super giù delle registrazioni di Back in Black, e questo sistema si chiamava Schaffer Vega. Era una cosa che usava anche Frank Zappa o Paul Stanley dei

Kiss. Ebbene, si è scoperto che questo sistema non solo trasmetteva il suono della chitarra, era una cosa abbastanza retro ed era invasivo nei confronti del suono della chitarra. In sostanza gli aggiungeva volume, compressione e tanta grinta prima di entrare nell'amplificatore. Insomma, quindi la gente si dannava per cercare di capire se Angus aveva qualche pedale speciale, qualche ricetta strana di regolazione, finché è arrivata una ditta italiana, pensate, che ha ritrovato quel trasmettitore ed è riuscito a creare un effetto tale da riprodurre quel suono. Ecco, quindi come tante volte uno abbia la verità sotto il naso pure indaga, e il segreto di un grande suono, certo, ci sono le mani magiche di Angus, ma magari c'è anche questa componente accidentale. Ci ascoltiamo un altro che con la chitarra ci sa fare alla grande, Ben Harper con Better Way.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.13, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati e noi staremo insieme fino alle 18 qui all'interno di Note di Stile. Vi ricordo anche il 366-663-4466, che è il numero al quale potete scrivere tutto quello che volete, se avete voglia di parlare di musica con me, se volete segnalarmi dei dischi o degli artisti che vi piacerebbe approfondissimo insieme. Intanto io vi faccio prendere la macchina del tempo e andiamo nel 1987, che secondo me è un anno decisivo degli anni 80, una sorta di spartiacque, perché da un certo punto di vista escono dei dischi che sembrano proprio dare la cifra definitiva del suono di quel decennio. Non lo so, Kick degli In Excess, Nothing Like the Sun di Sting, Surfing with the Alien di Satriani, Hysteria dei Def Leppard. Qual è il tema? Che sono tutti dischi perfetti, registrati benissimo, molto tecnici, molto tecnologici, super patinati. E poi in totale controtendenza arrivano questi cinque scalmanati, i Guns N' Roses, che sono l'opposto, il suono è grezzo, super aggressivo, grezzo ma suonato da paura, però il punto è questo, che anziché inseguire la tecnologia, la pulizia, sembrano riscoprire la grinta, l'energia degli anni 70, il punk, le chitarre sparate a manetta e una sensibilità melodica straordinaria. Infatti adesso me ne sto zitto e ci godiamo insieme Switch I Don't Mind, che esce proprio nel 1987.

Guns N' Roses, Which I Don't Mind, del 1987, un disco davvero importantissimo che lancia un sacco di segnali, al di là insomma di consacrare i Guns N' Roses, lancia, dicevo, un sacco di segnali, perché era il primo disco rock a raggiungere così tanta popolarità e a raccogliere così tanti consensi, insieme a The Joshua Tree degli U2, che esce nello stesso anno, proprio ripresentando un grande ritorno al blues, ripresentando un ritorno a un approccio davvero verace. Pensate a Slash, questo brano qua non è solo uno dei brani più famosi dei Guns. Negli anni '80 questo brano consacrò Slash come uno dei chitarristi più amati e apprezzati, e la forza era proprio quella che si arrivava da tanti anni in cui tutti i chitarristi del rock, pensateci, se pensate a Van Halen, a Malmsteen, a Steve Vai, a Steve Lukather, erano anni in cui i chitarristi si vestivano come insegnanti di aerobica, tutti colorati, tutti puntati a fare il tecnicismo. Lui invece rispolverava questo approccio blues, la chitarra degli anni 70, i jeans strappati, un approccio davvero verace che sarà davvero la loro fortuna. Ci ascoltiamo The Libertines. I've seen

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno, fino al 30%.

0: A settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Radio Freccia.
6: Le 17.28 amici, state ascoltando Radio Freccia, ancora una volta buon sabato, io sono Gianni Royati, noi staremo qui fino alle 18 all'interno di Note di Stile, mentre 366-663-4466 è il numero a cui potete scrivere se avete voglia di parlare di musica con me. Adesso arrivano gli Who e io ci tengo per una volta, ogni volta che arrivano gli Who c'è Pete Townshend, parliamo del chitarrismo di Pete Townshend, che io so essere un chitarrista che voi amate moltissimo, anche perché è stato il primo antieroe della chitarra, no? In una scena chitarristica, quella degli anni 60, in cui c'era questa gara, chi era più virtuoso, chi era più sperimentatore, chi faceva gli assoli più incandescenti tra Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck, Jimi Hendrix, lui se ne fregava, era uno che pensava solo alla band, pensava alla potenza degli accordi, al suono, alle ritmiche, aveva tutta un'altra visione. Ecco, fatta questa premessa e mi state ancora una volta facendo parlare di Pete Townshend, dico che in questa band straordinaria, proprio perché la chitarra si prendeva degli spazi diversi, è fiorito uno dei musicisti più influenti della scena del rock, John Entwistle, un bassista incredibile che è stato tra i primi a sdoganare quell'idea che il basso non dovesse essere solo un collante tra le chitarre, la batteria, una cosa che legava l'armonia con il ritmo, è uno che si prende degli spazi enormi, uno che si prende digressioni melodiche, suona delle melodie, suona degli assolo. Io adesso vi faccio sentire un brano, Love Rain Over Me. Non c'è niente di eclatante a livello solistico, però c'è una linea di basso piena di movimento, di idee, di melodie che si intrecciano continuamente con batterie e chitarra. Ascoltatela e poi ne continuiamo a parlare. Gli Who, Love Rain Over Me e John Entwistle al basso.

Gli Who, e io stavo parlando del loro bassista John Entwistle, e tantissimi sono i messaggi arrivati che confermano che, come ogni volta che passiamo gli Who, sono molti quelli di voi che esprimono il loro apprezzamento per questa band. Ma noi stavamo parlando di questo bassista che è stato davvero uno dei più influenti e decisivi nella storia del rock. Mi è capitato negli ultimi mesi di scrivere degli articoli, per esempio uno su Steve Harris, del bassista degli Iron Maiden, e proprio pochi giorni fa era il compleanno di Geddy Lee dei Rush, entrambi due bassisti importantissimi, proprio perché anche loro hanno continuato a far evolvere, no, il ruolo del basso elettrico. Sia negli Iron Maiden che nei Rush il basso ha degli spazi davvero importanti, soprattutto perché a volte prende proprio delle parti melodiche, ed entrambi definivano John Entwistle come una delle loro più grandi influenze. Anzi, questa formula, che poi non si è ritrovata tante volte magari nei Red Hot oppure nei Primus, no, di una chitarra più rivolta all'aspetto ritmico con un basso che spazia di più, senz'altro è figlia degli Who. Ci ascoltiamo Mr. Joy.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 17.43, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. E adesso lasciatemi segnalare una cosa che è uscita ieri sulla pagina Instagram, su tutti i social di Radio Freccia. Allora, è un format al quale lavoriamo da un po' di mesi e se mi ascoltate Note di Stile sapete che ne ho già parlato, però una cosa di cui sono molto contento e secondo me è un bel gioco musicale e quindi lo condivido volentieri con voi. Insomma, ci siamo inventati, io e i miei colleghi qui su Radio Freccia, di prendere una serie di brani rock, tutti delle power ballad, quindi dei pezzi molto potenti, molto melodici. Stiamo parlando di brani di Coldplay, Radiohead, 30 Seconds to Mars, e sono tutti caratterizzati, i brani che abbiamo scelto, dal non avere l'assolo di chitarra. Quindi io sono chitarrista, siamo andati negli studi di registrazione di RTL qui a Cologno e ci siamo inventati degli assolo di chitarra che ho suonato io sopra queste canzoni. Le trovate sulla pagina Instagram di Radio Freccia e ovviamente mi fa piacere sapere cosa ne pensate. Ci ascoltiamo i Limp Bizkit e poi vi racconto un po' meglio questa cosa.

Limp Bizkit, Rolling. Io resto sempre stupito dopo tanti anni quanto è potente questa pasta di distorsione in questi riff nel ritornello. L'intreccio di chitarra e basso è devastante. Secondo me della scena new metal loro mi piacevano tantissimo, proprio le paste dei riff. Certo i corn erano più estremi, anche i Disturbed, però loro avevano qualcosa, forse perché c'era così tanto groove, così tanto funk, così tanto elettronica. Vabbè, non fatemi distrarre con queste cose, perché vi stavo raccontando che sulla pagina ufficiale di Radio Freccia, sul profilo Instagram, trovate questo format, un altro episodio in cui ci siamo divertiti a mettere una solo di chitarra che ho suonato io su delle power ballad, tutti i pezzi famosissimi del rock che originariamente non avevano la solo. È una cosa che stiamo facendo da un po' di mesi. Quello che è uscito ieri è The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood, e vedo dai commenti che vi piace. A volte abbiamo fatto degli assolo pertinenti, quindi proprio come se dovessimo cercare di abbellire ulteriormente delle canzoni che poi non hanno bisogno di nulla, nel senso che sono già dei classici e sono già perfette così. A volte ci siamo divertiti anche a fare delle cose sopra le righe. Mi sembra ci sia un pezzo dei Coldplay in cui abbiamo inserito dentro una solo tipo quelli che faceva Randy Rhoads ai tempi di Ozzy, oppure una cosa alla Darkness super sparata, un po' virtuosistica. Insomma, andatevela a sentire, è una cosa un po' da nerd, ma per noi appassionati di musica ci sta. Ci ascoltiamo i Ghost.

0: Radio Freccia.
1: Le 17:54, amici, state ascoltando Radio Freccia, queste note di stile, io sono Gianni Roiati e noi siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme. Però prima di lasciarvi al Molo 17 in compagnia del mio amico Wally, ho ancora un paio di cose da dirvi. Allora, la prima è la solita accuratissima raccomandazione, ovvero scaricatevi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ma soprattutto con quest'app potrete ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, quindi anche alla luce di quello che vi raccontavo prima, no? Di questo format in cui ci siamo inventati questi video nei quali abbiamo aggiunto degli assolo di chitarra, delle ballad rock. Sul sito di Radio Freccia veramente trovate un sacco di cose per divertirvi e approfondire la vostra passione per la musica. Amici, noi ci ritroviamo domani sempre alle 17, vi lascio con i Depeche Mode e di nuovo, ve lo ripeto, in compagnia di Wally al Molo 17. Ciao da Gianni Roiati.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di sabato, anche nel primo giorno di agosto. Buon di vostro qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, ricordandovi però che la radio è sempre attiva. 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, che sia settimana, che sia weekend, non ce ne frega nulla. Noi nel dubbio siamo qua per accogliervi e per in qualche modo fornirvi la colonna sonora corretta, funzionale per ciò che state facendo. Un saluto, concedetemi di mandarlo al nostro Gianni Royati che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata. Si continua anche in radiovisione, 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, tutto in alta definizione, e si parte con questo viaggio nel Molo 17 con una canzone molto educata di Carlo Santana. Perché? Perché arriva, ti guarda e dice: "Oie, come va? Eh?" Vabbè, io vado, ciao.

0: Vabbè, all'interno di questa canzone ci sono poche parole, ma quelle che servono. Oye, come va? Mi ritmo, pueno va, come si sa che dice, pueno pa gozar. E vuol dire fondamentalmente, senti come va il mio ritmo, buono per godere. Ed è una frase che ciclicamente si ripete all'interno di questa struttura creata da Carlos Santana, che riporta un po' quello che diceva il maestro Battiato, cioè nei ritmi ossessivi la chiave dei riti tribali. Oye, come va? Su Radio Freccia, chi è?
1: Ciao Wally, ciao. Visto che lo chiede Santana, rispondo, va benissimo, appena tornato da 5 giorni di cammino sulla via Francigena. Caldo, torrido, ma esperienza meravigliosa, sinceramente io viverei camminando, se devo pensare al modo di smettere di lavorare e passare il resto della vita camminando da mattina a sera, perché è un'esperienza meravigliosa, nulla mi ha mai dato tanto così tanto in 56 anni. Un abbraccio, ciao.
0: Ciao Stefano, grazie per questa condivisione, io te lo auguro, anzi se lo trovi fammi sapere come si fa. Ci sono gli Hellstorm con Like a Woman Can, qui su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 14 minuti in questo sabato qualunque, un sabato italiano, canterebbe il poeta, che cade nel primo giorno di agosto, che inauguriamo così anche con una puntata del Molo 17 che si arricchisce della presenza dei Rolling Stones. Ormai da diverso tempo stiamo parlando del loro nuovo disco Foreign Tongues, che ha visto la luce da quanto? È un paio di settimane, no? A metà di luglio. Disco bello, disco secondo me fatto molto bene, poi bello o brutto ognuno decide in base ai suoi gusti, che si arricchisce a sua volta della presenza di questa canzone che si chiama Jealous Lover, che fa parte della nostra Top 20 oramai da una decina di giorni. Perché quando poi i Rolling Stones chiamano, Radio Freccia risponde. Ma anche quando ci sono i Faith No More, non scherziamo. In questo caso con una cover di Lionel Richie e dei Commodores. Si chiama I'm Easy.

I Faith No More con la loro versione di I'm Easy su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20 come di consueto da lunedì al giovedì, ma eccezionalmente per queste due settimane anche il venerdì, il sabato e la domenica. Con un saluto a uno sfrecciato figlio di Cagliari che scrive: Wally, da qualche giorno a Cagliari e dintorni si sta inserendo Radio Maria sulle vostre frequenze. Gli chiamo io, ci pensate voi, non chiamare tu, per carità, che evitiamo l'incidente diplomatico. So che non si dovrebbe parlare delle altre radio in onda, ma lo facciamo ovviamente con simpatia. È una cosa che capita spesso, perché tra le varie segnalazioni che arrivano questa è abbastanza comune. Abbiate un attimo di pazienza, anche perché loro hanno contatti, qualcuno che è su ma conta forte, quindi insomma, ubi maior, come si suol dire. My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade, qui su Freccia.

con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio Freccia.
4: Dai, su. 18 e 28 minuti, buon sabato, buon primo di agosto, buoni vostro nel Molo 17, col Molo 17 vi porta fino alle 20 rigorosamente in diretta su Freccia. Noi siamo qua sempre un po' a ridere, a scherzare, a cercare di in qualche modo alleggerire le giornate, poi però accadono delle cose terribili ed è qui che la radio fa effettivamente quello che deve, cioè sostenere le persone. Mi riferisco a quello che è accaduto purtroppo ieri a Pozzuoli, un sisma di magnitudo 4.7, leggevo, forse una delle scosse più forti negli ultimi 40 anni, con 26 feriti, due in gravi condizioni, circa 300 sfollati, insomma davvero un disastro. Io conosco persone che abitano lì e mi hanno raccontato di situazioni davvero difficili. Non c'è molto da aggiungere, semplicemente quando accadono queste cose noi siamo qua. 366-663-4466 a vostra disposizione per eventuali comunicazioni importanti. Sapete che insomma potete sempre contare su di noi e l'abbraccio che vi mandiamo è gigantesco, ma che mandiamo alle persone che sono in quella zona lì. Iggy Pop!

Negli anni 70, ad un certo punto, David Bowie e Iggy Pop, grandi amici, per salvarsi reciprocamente la vita, decisero di abbandonare gli Stati Uniti e di trasferirsi a Berlino, di tornare in Europa. Durante quel periodo fu prodotta un sacco di musica di altissimo livello, tra cui un disco che si chiama Lust for Life, che per Iggy Pop fu un grande successo, all'interno del quale fu inserita questa canzone che è diventata poi un inno clamoroso, The Passenger, che noi abbiamo appena ascoltato e che nacque, pare, dall'esperienza di Pop, dei suoi viaggi sulla S-Bahn di Berlino, sulla linea appunto della metropolitana di Berlino, scritta poi in collaborazione con Ricky Gardiner, il suo storico chitarrista, nonché con la supervisione di David Bowie. Infatti, insomma, le atmosfere tipiche della musica del Duca Bianco aleggiano su questo pezzo che abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia, dove in arrivo c'è Marcus King con Del Buon Blues, The Well.

0: se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
2: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
3: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegate alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Radio Freccia.
8: Zan zan. 18 e 41 minuti, buon sabato, buon primo di agosto, siete a casa, state tranquilli, questo è il posto in cui essere, in cui stare proprio sereni, in cui buttare fuori tutta la pressione che avete addosso, perché lo so, il sabato per molti è giorno di riposo, tantissime persone sono in vacanza, molte altre invece sono prese in faccende lavorative, sono prese non solo in faccende lavorative, ma magari pure con la consapevolezza che in vacanza quest'anno non ci si può andare, no? Per svariate motivazioni. O magari ancora qualcuno che è lì allo sprint finale e dice: dai, tiriamo ancora questo paio di giorni, questa settimana, che poi un po' di meritato riposo ce lo prendiamo. Beh, sappiate che qualunque sia la vostra condizione, su Radio Freccia siete nel posto giusto. Tanto noi qua mica facciamo differenza. Voi arrivate, ci dite di cosa avete bisogno e tac! Arriva la canzone giusta, come per esempio questa dei Creed.

Ne parlavamo qualche giorno fa, no? Di quanto i Creed siano stati in qualche modo veloci nella loro carriera, però hanno lasciato comunque un pezzo importante nella storia del rock, e questo progetto è stato talmente forte che quando poi si è spento quel fuoco lì, sulle sue ceneri è nata una delle band più importanti degli ultimi vent'anni della storia di rock, comunque di musica alternativa.

alternativa. E parliamo degli Alterbridge. Alterbridge che sì, grazie alla maestria di Mark Tremonti, ma soprattutto grazie alle doti vocali e non solo di Miles Kennedy, hanno conquistato un posto in alto, no? Nelle varie graduatorie di gradimento da parte del pubblico. Proprio Miles Kennedy sarà protagonista a febbraio 2027, non con gli Alterbridge ma con Slash, perché lo stesso chitarrista dei Guns N' Roses, in un'intervista rilasciata a Rolling Stone Australia, ha dichiarato che il prossimo febbraio 2027 sarà pubblicato un nuovo disco proprio del progetto Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators, che insomma un paio di dischi l'hanno già pubblicato e sono dischi proprio da buche in terra, come si suol dire. Canzoni clamorose con la chitarra di Slash, la voce di Miles Kennedy, ciao proprio. Io ve l'ho detto, però non dite che Wally non vi aveva avvisato. Loro invece sono in Coldplay con Paradise qui su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Ultima Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17. Sono le 18:56 minuti di sabato 1 d'agosto. Wally vostro fino alle 20 come di consueto, con così questa modalità per accelerare un po' i tempi o per dilatarli a seconda che voi vi stiate non divertendo o divertendo, capito? Cioè, se state passando dei momenti un po' allora cerchiamo di velocizzare il tutto, se invece ve la state godendo cerchiamo di in qualche modo dilatare i tempi, e lo facciamo con la musica, in questo caso con Cowboy and the Offspring, Let the Good Times Roll, canzone che oramai da qualche tempo fa parte anche della nostra Top 20. Già che ci sono, mi metto il cravattino e divento tipo l'annunciatore, anche se più o meno è il mio mestiere. Scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con tutte le nostre, tutti i nostri contenuti. Loro invece sono gli Stereophonics e questa è Have a Nice Day.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketare. Le 19 in punto, ben attraccati al Molo 17, seconda ora che da qui ci porterà dritti fino alle 20. Come di consueto, anche in questo sabato 1 di agosto, insieme a Wally Vostro, io e il sottoscritto, pronto ad approfittare della vostra compagnia per ulteriori 60 minuti, se vi va, se no farò silenzio. Dobbiamo fare, facciamo un'ora di silenzio, solo basi che vanno a vuoto e canzoni che arrivano. Non mi sembra il caso, anche perché comunque ho delle spese da pagare. A vostra disposizione il 366-663-4466 per sms, WhatsApp, forma scritta, forma vocale. Se vi va di condividere ciò che state facendo, dove state andando, che cosa state architettando, archibugiando, beh, io sono qua che vi ascolto molto volentieri. Magari prendiamo anche un po' di ispirazione per costruire dell'altro. Steve Miller Band.

Questa è proprio la canzone che io vedo come colonna sonora perfetta per il neanche post serata. Magari stacchi dal lavoro, vai sul divano, ti stappi una birra, bevi un bicchiere di vino, oppure se sei astemio bevi quello che vuoi. Se fumi, ti accendi una sigaretta, stai sul divano e sei lì proprio in presa bene. Però la presa bene passiva, non quella attiva, capito? Tac, è in quel momento che arriva la Steve Miller Band con The Joker. Some people call me Maurice, o some people call me Wall-E. Cacchio, devo... No, Wall-E però è il robottino quello triste della DreamWorks, no? Tra l'altro, adesso che ci penso, io non ho mai visto quel cartone animato lì, che poi non è un cartone animato per bambini, come spesso accade. Da tempo a questa parte, i cartoni animati poi dentro hanno dei messaggi che... Ciao proprio. Va bene, questa è Radio Freccia, siete con Wall-E vostro, fra pochissimo dalla Top 20 Mountain Goats, subito invece il turno di Lenny Kravitz con TK421. Anche un bel video questa canzone qui, eh?

0: Ciao Wally, c'è un cartello, sto passando dall'autostrada, c'è scritto triglia, pasta d'acciughe. Te ti sembra una cosa possibile?
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. Alle 19:11 minuti su Radio Freccia, Wally Vostro, cioè io, il sottoscritto, vi parla di Charlie Sheen, un attore arcinoto la cui vita è abbastanza particolare, no? Dal punto di vista degli episodi. Uno dice: perché Wally ci parli di Charlie Sheen? Perché tra le varie situazioni al limite dell'assurdo vissute da quest'uomo, nel 1985 pare che, guardando il film splatter giapponese Guinea Pig 2 Flower of Flesh and Blood, credette per errore che in un filmato che arrivava da questa pellicola una persona venisse uccisa realmente, anche se il fine non era quello lì. Sai, no, può capitare, come è capitato per esempio a Brandon Lee durante le riprese del Corvo, che in una scena purtroppo è rimasto ucciso. Spinto dal senso civico, Charlie Sheen decide di denunciare l'accaduto e contatta i federali dell'FBI. Non so come sia andata a finire questa situazione, ma so che la canzone che abbiamo appena ascoltato, il modo in cui i Mountain Goats hanno voluto raccontare questo episodio che è sospeso tra l'eroico e il grottesco, si chiama Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, ed è un pezzo che fa parte anche della nostra Top 20. Loro invece sono i

0: Ciao ragazzi, è sempre un piacere sentirvi e avere la compagnia della vostra splendida musica. Io sono Jenko dalla provincia di Udine, anche qua è un caldo torrido, ma sono contento perché oggi ritorna mia figlia da Bruxelles, e quindi devo fare una bella cena. Quindi buon fine settimana a tutti, buon agosto, buone vacanze per chi è in vacanza e state tutti bene. Un caloroso saluto dal Friuli.
1: Ciao fratello sfrecciato, grazie per questa condivisione, grazie per questa vibrazione positiva, no? Questa bellissima vibrazione che deriva dalla gioia di un papà di riabbracciare la sua bimba, no? Perché poi alla fine è così che si tratta i figli, che si trattano i figli, soprattutto quando per qualche motivo poi sono lontani per lavoro, per studio, insomma per tutta una serie di motivazioni. Quando tornano a casa chiaramente ci sono i genitori che non vedono l'ora di fare tutto per farli stare bene. E credo che sia anche un aspetto un po' reciproco, eh? Anzi, ne sono sicuro che sia così. Va bene, questa è Radio Freccia. Volli vostro ancora per una mezz'ora abbondante a bordo del Molo 17. Con fra pochissimo i Kasabian che giungeranno a noi con Superpowers direttamente.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: Tra una cosa e quell'altra, tra un'amenità e l'altra... 19:26 minuti, sabato il primo di agosto. Wally Vostro vi tiene compagnia e approfitta della vostra di compagnia fino alle 20, come di consueto, in quel posticino che si chiama generalmente Molo 17, perché poi voglio dire qui non è detta l'ultima parola, non è vero, questo è il Molo 17, ripeto, fino alle 20 insieme, con la possibilità di saltare qua e là nella storia della musica, ma anche di saltare qua e là nella storia grazie alla musica. La canzone che stiamo per ascoltare ne è un esempio fulgido, ma ne parliamo dopo averla ascoltata. Si chiama Buffalo Soldier.

Stolen from Africa, brought to America, cioè rubati dall'Africa e portati in America. Questa è la frase chiave della canzone che abbiamo appena ascoltato e si riferisce a tutti quegli uomini che poco dopo la fine della guerra di secessione furono deportati dall'Africa con un solo obiettivo: istituire il 10° reggimento dell'esercito degli Stati Uniti, che aveva l'obiettivo di andare ad occupare le terre e combattere i nativi americani. Proprio quei nativi americani che, guardando il valore sul campo di questi uomini e le loro chiome che ricordavano quelle il manto di un bisonte, li soprannominarono Buffalo Soldier. Bob Marley prese questa storia e la trasformò in un simbolo da raccontare a tutte quelle minoranze che ancora oggi hanno problemi di integrazione, no? Perché insomma, la storia che viene raccontata la possiamo riassumere in queste anime: per sfuggire a un tipo di schiavitù, purtroppo sono finiti nelle mani sbagliate. Insomma, pezzo clamoroso che abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono i Fontaines D.C.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19 e 38 minuti in questo sabato 1 di agosto su Radio Freccia insieme a Volli Vostro fino alle 20. Ancora 20 minuti da trascorrere insieme, da adornare con le note migliori che abbiamo a disposizione. Senti qua come sono anche aulico. Poi in verità in questo momento io mi metterei una mano sotto la scella e farei tante pernacchione, perché poi ogni tanto bisogna dare anche un po' di dinamica. In questo caso l'abbiamo fatto con i Big Truck Collided, la canzone che fa parte della nostra Top 20 e che se vi va potete insomma ascoltare lungo tutte le nostre giornate, perché poi le Top 20 sono così, arrivano, si ripropongono. Certe volte può anche capitare che uno l'ascolti per la prima volta una canzone e dica: ah, ma questa qua proprio non mi piace. Invece dopo mesi, tac, dici: ma sai che mi sono abituato e mi piace adesso questo pezzo? Ecco, questo discorso non vale per la canzone che stiamo per ascoltare, che credo abbia fatto breccia nei cuori di tutti al primo ascolto. Si chiama Spoonman.

Avete mai sentito parlare di Artie Ziggins? È un celebre artista di strada di Seattle che fondamentalmente suona dei cucchiai da cucina come se fossero uno strumento musicale e se li suona addosso. Questa storia qua colpì clamorosamente Chris Cornell e tutti i Soundgarden, tant'è vero che scrissero questa canzone inizialmente per il film

single. Dopodiché l'idea fu ripresa e inserita all'interno dell'album Super Unknown del 1994. Pare che ad un certo punto, anzi senza il pare, in fase di registrazione di questa canzone i Soundgarden portarono in studio anche Artis the Spoonman, che fece quello che sapeva fare meglio, cioè suonarsi addosso i cucchiai, e nel registrare c'erano anche degli schizzi di sangue che andavano ovunque, perché insomma la performance fu molto diretta e si sente all'interno della canzone. Lei invece è Amy Winehouse.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo sabato 1 di agosto, sono le 19:49 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step al microfono che vi porterà con sé fino alle 22. Faccio giusto in tempo a dirvi che abbiamo appena ascoltato Jack White con Dollar Bill, che se vi va potete scaricare l'app RTL 102.5 Play per stare sempre in contatto con noi e con i nostri contenuti, e che è il momento di chi ce l'ha più lunga, cioè il momento in cui suoniamo quella canzone un po' lunga dal punto di vista del minutaggio, ma densa e intensa. Per stasera abbiamo scelto And Justice for All dei Metallica. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema tu and always leave rock and roll

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: E dai che ci siamo. Le 20, signore e signori, le 20, aspetta che mi devo un attimo abbassare, no, pian piano poi si aggiustano le cose. Sono le 20, signore e signori, comincia Rebeliel, la casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento, e chiuderà alle 22 di questa sera con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky, ovviamente. Ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-6634466. Ci sono un po' di cose belle questa sera, lo ammetto, alcune sono un po' lentine, lo ammetto, però belle, ragazzi, però belle. Cominciamo con i Chemical Brothers.

0: voce, ragazzi, la voce. Noel Gallagher, Let Forever Be, Chemical Brothers. Abbiamo aperto così questa prima ora di Rebeglielle, un'ora un po' particolare. Adesso sentiamo Mauro, prego.
1: Step, ma le cose belle sono gli sfrecciati che ti seguono come gli apostoli seguivano il Signore, come il gregge segue il suo pastore, aspettando la parola del Messia. Davide, buonasia.
0: Mamma mia, ragazzi, tornando al discorso di ieri su varie radio religiose che si intromettono sulle frequenze di Radio Freccia, che è una cosa, secondo me poi non è solo Radio Freccia, è una cosa che capita a tutte le radio, di avere questa lotta, no, tra le frequenze di quella radio lì. Adesso è inutile citarla, ma va bene così, va bene così. Ex Ambassadors.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 13 minuti di questa prima ora di Rebeglielle. Io ve l'ho detto, roba bella ce n'è quest'oggi. Un po' lenta può essere, ma comunque, cioè, bella è bella, Questo è il discorso. Qui dobbiamo tornare negli anni 80. Per esattezza nel 1986, quando esce un album, Slippery When Wet. Stiamo parlando di Bon Jovi, stiamo parlando di una power ballad, Never Say Goodbye, completamente diversa dal resto dell'album, però merita, e merita sempre. Questa è una di quelle canzoni che possono essere ascoltate nonostante sia, ripeto, una power ballad, quindi un lento, bello peso, ecco, questa è la traduzione in italiano, però ragazzi, di Bon Jovi, Never Say Goodbye.

0: Never Say Goodbye, i Bon Jovi. Aspetta che qui, ragazzi, oggi cominciamo subito con la nostra rubrica Aspetta che me lo segno. Vai Davide, buonasera.
1: Ciao Step. Questo pomeriggio alle ore 14.45 sono uscito di casa. Nel sottoscalo ho trovato le fascette tagliate del cesso davanti al manubrio della mia bicicletta. Sono stati i vicini di casa. Che teppisti! Davide, buonasera.
0: Segnato tutto, caro Davide, buonasera. Segnato tutto, guarda.

0: Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 20 e 27 minuti. E siccome abbiamo appena ascoltato i Black Keys come top 20, ragazzi, vi ricordo che sono in vendita gli ultimi biglietti per il concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano l'11 settembre. Quindi affrettatevi, ancora li trovate, insomma. Quanto? Per il resto, abbiamo ascoltato prima una canzone lenta. Ho detto che oggi sono belle, ma ce n'è qualcuna. Questa in particolare fu dedicata a Marilyn Monroe, in realtà però è stata fatta 11 anni dopo la morte, era il 62 quando venne a mancare Marilyn Monroe, nel 73 Sir Elton John cantò questa canzone, Candle in the Wind.

Candle in the Wind, Sir Elton John, qui su Radio Freccia, quando siamo arrivati alla metà di questa prima ora di Rebeliel. C'è da dire che comunque le canzoni lente sono un po' un toccasana per l'anima, quindi ogni tanto ci sta a fermarsi un attimo, soprattutto quando si parla di quell'orario particolare, di l'orario del tramonto, no? Dove forse è meglio, crea un po' più l'atmosfera. Però poi, da quell'atmosfera lì, da quel toccasana, una volta che abbiamo ascoltato le cose lente che un po' ci hanno rimesso in sesto tante volte, c'è bisogno della controparte, di quella veloce, di quella forte, di quella che ci ricarica. Realize, AC/DC time, qui su Radio Freccia, in Rebeliel.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 39 minuti di questa prima ora di Rabeliel. Ora è arrivato il momento di ascoltarci un classico, invece, è 1967, 6-7. Bambo. Ecco, quella roba lì, che però è una canzone che fu bandita dalle radio. Erano i Doors ad averla fatta, e praticamente è una di quelle canzoni che parla di lussuria, di quel periodo, di quell'ultima notte di amore, ecco, vendiamola così. L'ultima notte di amore con la propria amata prima di partire in guerra. Ma siccome quella parte sull'amore, sull'ultima notte, era molto, molto quasi dettagliata, diciamo così, e le radio, era un po' troppo sei per le radio, e quindi decisero di non passarla. Ma noi ce ne freghiamo, e quindi Love Me Two Times, i Doors.

Love Me Two Times, i Doors. Che differenza però tra il 67 e il 2026, e cose che all'epoca non potevano assolutamente passare in radio, adesso invece passano regolarmente, come se niente fosse. Ragazzi, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poterci seguire ovunque voi siate tramite il vostro cellulare o il vostro tablet. È un'applicazione gratuita e lì potete seguirci in diretta, oppure se vi siete persi qualcosa potete trovare tutto quanto lì, i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. RTL 102.5 Play.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: A 20 e 52 minuti di questa prima ora di Ravegliel, ormai siamo in chiusura. Step qui al microfono. Devo dire che la chiusura è una gran cosa, però, ve lo dico, mi avviso già.
3: Apostoli, siamo oggi riuniti per seguire il nostro pastore Step.
2: Sì.
3: Ave Maria, piena di grazia, Radio Freccia è con te.
2: Vedi, questo è l'effetto di Ravegliel e nella versione estiva sulla gente. Forse non è l'effetto di Ravegliel, forse è l'effetto del caldo, ma fatto sta, credo sia proprio insieme alle parole più giuste in questo momento, che noi comunque siamo giunti alla fine della prima ora di Ravegliel. Crazy Train, Ozzy Osbourne, in chiusura di questa prima ora, direttamente dal 1980.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
2: 21, signore e signori, 21. Comincia la seconda ora di Ravegliel con Step qui al microfono. Ma prima di tutto, ovviamente, vi devo ricordare che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Comincia la nuova ora, pertanto qui c'è un po' più di velocità. Sì, un po' però, perché c'è anche della roba dal ritmo, come dicevo prima, adatta al tramonto, anche se ormai siamo già alle 9. Ma va bene così, ragazzi, io direi che possiamo anche cominciare. Il numero di telefono è stato ricordato, tra l'altro ancora non sappiamo se c'è qualcuno nei bagni qui a fianco, voi lo sapete, ormai è diventata una consuetudine chiederci. È normale, tra l'altro è il reperimento.

Turner Overdrive in apertura di questa seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Ora qualcuno dice: Step, ma una postazione vista mare, Radio Freccia non te la trova. Caro Roberto, credimi, preferisco molto più questa che praticamente ha entrambi i bagni a fianco e il bar di fronte. Preferisco questa perché tutti i servizi, hai sete, c'è il bar. Vuoi andare in bagno? Ce l'hai qui a dietro. È molto meglio così. La vista poi ce la si può vedere tranquillamente prima, perché poi dopo è sera, fai fatica a vedere qualcosa. Adesso è arrivato il momento di Marilyn Manson, che abbiamo potuto vedere live, tra l'altro, con tre concerti qui in Italia, uno a Ferrara, uno a Roma e la... anzi, scusate, proprio per rimanere in linea con i concerti, uno a Ferrara, uno a Bari e uno a Roma. E devo dire che l'ho trovato decisamente in forma in questi tre concerti. Ma adesso ce l'ascoltiamo. Marilyn Manson, il reverendo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 15 minuti di questa seconda ora di Rabeglier con Step qui al microfono in diretta. Non abbiamo detto, ragazzi, in diretta dal TH Resort Borgo di Fiuzzi di Praia a Mare. Prego, amico mio.
2: La voce di questo speaker mi pare familiare, ma non mi pare tanto familiare il giorno in cui sta trasmettendo.
1: È vero, è vero, noi saremo 7 su 7 per 2 settimane, saremo in onda 7 su 7, si sentono un insieme di cose, ho detto nello stesso momento, saremo 7 su 7 in onda qui dalla TH Resort, appunto Borgo di Fiuzzi, fino al 9 agosto, dopodiché poi ci sarà un cambio di persone qui al microfono. È arrivato il momento dei Pretenders, questa è una canzone scritta da Chrissy Hynde. I'll stand by you.

Stand By You, i Pretenders. Oh, mia amica, poi stiamo parlando di tanto tempo fa, era il 1900. Oddio. Io come sto. In realtà, vabbè, non è tantissimo tempo fa, era il 1994 quando è uscita sta canzone. Poi, ovviamente, per chi è di queste generazioni qui, parlare di quegli anni non è mai tanto tempo fa. Che so, l'altro ieri, dai, il 94 era l'altro ieri, su via. Però ho notato che in questi giorni, quantomeno nella versione estiva di Rebel Yell, stiamo avendo la presenza costante di una band che qualcuno l'ha nominata un colpo di Kenny il Guerriero. Five Finger Death Punch. È vero, però sono felice, guarda. Va benissimo così. Blue on Black.

Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Ragazzi, questa è veramente bella. 21 e 28 minuti, qui stiamo parlando del primo singolo dei Police, praticamente. Voi immaginate partire così, con questa canzone qua. Dici, ma se non ci dici il titolo, come faccio? Vabbè. Era il 1978 quando viene pubblicato come singolo. Vi dico solo che col tempo è stata poi ripresa, c'è stato un mashup, quindi un insieme di due canzoni tra i Roxanne dei Police, che è la canzone che stiamo per ascoltare, e Tanghera, che era un tango argentino che messi assieme poi crearono il tango di Roxanne, che era una delle canzoni principali del Moulin Rouge, ragazzi. Però questa era l'originale dei Police, Roxanne.

Roxanne dei Police, che tra l'altro, ragazzi, a parte essere un capolavoro, non tutti sanno che inizialmente doveva essere un bossa nova, che poi però si è trasformato nel tango grazie a Copland, perché decise di fare questa sonorità un po' lo stile tango, in effetti, che ci sta. Questo era il primo singolo dei Police. Voi immaginate una band che comincia in questo modo, quale può essere il futuro? Nulla. No, scherzo, in realtà sono, li conoscete tutti quanti, Police, però quello era proprio il biglietto da visita. Dici, con cosa cominciamo? Con Roxanne. Basta. Hai detto tutto, ragazzi. Avete detto tutto.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Radio Freccia.
8: 21 e 41 minuti, siamo quasi giunti al, beh, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rabegliela. Anche però oggi qualcun altro, vedi, si domandava ancora una volta il discorso del cappello, il discorso degli occhiali, il discorso dell'orario. Ragazzi, 15 giorni, ah no, scusate, ma perché dico sempre 15? 14, sono 7 più 7, sono 14. 14 giorni in onda, praticamente non stop per quanto riguarda Rabegliela, dalle 20 alle 22. E perché sto così bardato? Perché noi abbiamo il sole, non è un faro, è un sole puntato negli occhi qui, e capite bene che dopo un po' può diventare un problema. Per il resto, visto che siamo al mare, è giusto ricordarcelo, anche perché estate, Surfing Safari, i Beach Boys.

0: Safari, Beach Boys, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono, ma non sono solo ragazzi, non sono solo quest'oggi, perché qui a fianco a me c'è, aspetta, cominciamo da te, il nome. Qui abbiamo Rita, però io ho visto lei, perché credo sia una femmina, una barboncina, come si chiama?
1: Queen.
0: Si chiama Queen. Ragazzi, allora, una barboncina che si chiama Queen, io non potevo che portarla qui. Possiamo fare un'intervista a Queen? Vuoi dire qualcosa? No, ok, non vuole dire nulla in questo momento. Ma giustamente Queen è un nome che dice tanto, quindi mi scusi, cara regina, mi scusi. Comunque, ragazzi, è che qui ospitiamo un po' tutti, capito? A partire dagli speaker e giustamente poi andiamo anche con i cani. Grazie Rita, che ricordiamo essere ospite qui al TH Resort Borgo di Fiuzzi di Praia a Mare. Noi intanto andiamo avanti con i Darkness.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21:53 minuti di questa seconda ora di Rebelliele. Siamo giunti al termine anche quest'oggi, ma ragazzi, non temete, perché noi ci vediamo anche domani. Cioè, voi non temete, io forse potrei temere qualcosa, ma per il resto Lorenzo, che dice, vedi, anch'io mi avete ospitato ma mi avete chiuso in bagno, sono sempre io. Caro Lorenzo, mi sa che ci resti lì nel bagno, anche perché hai chiaramente detto che è quello di sinistra, e ti ricordo che quello di sinistra è quello delle donne, quindi è giusto che tu sia lì chiuso per evitare di fare danni. Per il resto saluto ancora Queen, la barboncina che abbiamo avuto in onda, che è ancora qui davanti allo studio. Noi abbiamo avuto, possiamo dire che abbiamo avuto in onda i Queen, cioè la Queen.
2: È ancora
1: Queen, ha detto Cassidy. Vabbè, io vi lascio con lei, perché io invece scappo proprio, che è meglio. Ragazzi, chiudiamo con gli Who e subito dopo le due ore assieme a Cassidy. Abbiate paura, ragazzi. È ancora Queen, ragazzi. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Essidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66 258-738 per trovarci in radiovisione. Ci sono i vostri vocali, i vostri saluti. Che giorno è? Devo guardare, ok, è sabato, perché qui in villaggio io perdo il senso del tempo, quindi non ricordo assolutamente il giorno. Grazie Blondi, Blondi apprezza le battute, ecco. No, perché ho fatto una battuta pessima, quelle che io chiamo da balla di fieno, che quando le fai c'è quel silenzio, poi qualcuno ride, ma è più per pietà. E grazie Blondi, che hai apprezzato.

Malibu Hall su Radio Freccia. Ci sono i vostri messaggi, ma sì, Laura, entra pure, che tanto è il bello della diretta, anche perché io devo raccontare una cosa che ha vissuto in diretta anche Laura. Praticamente ero seduta su un puff, noi abbiamo dei bellissimi puff, mi sono sporta, ma vedi, facciamo vedere questo bellissimo puff ora che arriva, ok? Sono un po' rigidi, quindi mi sono sporta in avanti per guardare una cosa e sono praticamente ho cominciato a rotolare via insieme al puff con Lau, che ora che realizzava ero già arrivata a mare praticamente. Scena molto bella, adesso mi pulsano le ginocchia, ma va bene,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22.13 su Radio Freccia, io sto già ridendo perché oggi sembrava dovesse piovere.
2: Sì, sì, sì, c'è stato un momento in cui veramente il cielo ha chiuso le nuvole e ha cominciato a fare... Ho detto, sta a vedere che viene giù l'acqua! Mi ha guardato e ha fatto... lo sputicchio.
1: Così,
2: la bocca secca. Guarda qui, così. Mi ha schivato anche addirittura. Ho detto, sta a vedere che ci fa vedere l'acqua. Niente. Una presa per...
1: Questa bella umidità che ci teniamo. Che...
2: Ma scherzi, ho messo qua le vaschette sotto le orecchie.
1: Niente, ci teniamo a preservarci umidi.

Cry Baby, Janis Joplin su Radio Freccia. 366-6634-466. Oggi mi hanno schiaffato la telecamera in faccia. No, non è vero, la distanza è sempre la stessa, ma mi stanno inquadrando molto da vicino. Ringrazio Daniele per i suoi complimenti. Poi arriva un messaggio che sta dicendo che Juliet e Lau stavano dicendo che ho abbassato troppo la temperatura. In realtà non è colpa mia, perché dovete sapere che la strumentazione qui ha bisogno di stare al freddo, quindi io posso alzare, abbassare, che poi alla sera viene rimessa una temperatura che è quella sui 25-24 gradi, quindi al mattino loro surgelano. Alla sera secondo me è piacevolissimo, perché è vero che il primo impatto è quello del frigorifero, ma dopo un po' che si sta dentro si comincia a sudare uguale, quindi va benissimo per me 25.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 22:26 su Radio Freccia, siamo a Praia Mare, visto che non l'ho ancora detto, c'è un bel po' di umidità, come dicevamo. Poteva piovere, invece no, ha deciso di no, come diceva anche Jimmy. Ci sono i vostri saluti, saluto... Dov'è finito il nome? Ah, ok, saluto Lorenzo, poi saluto Ciocca con i suoi clienti, saluto anche Salvo e poi arriva questo messaggio.
3: È il famosissimo cappottare da fermi. Salute a tutti il Bove.
2: Bove ha ragione, praticamente quello che mi è successo prima, mi sono cappottata da ferma, però devo dire che sono caduta con stile perché sembravo tipo una cimice ribaltata, quindi tutto sommato non è stato poi così grave, però sì, direi che è una caduta da ferma.

0: R.E.M. su Radio Freccia. Ultimi saluti, salutando Alberto, che ringrazio per il suo complimento, e poi arriva quest'audio.
1: Buonasera Cassidy, buonasera, buonasera. Sempre qua, on the road, tutta la notte, il vostro ascolto.
2: Figa che caldo, mamma mia.
0: Sì, è così ovunque, mi sa, quindi portiamo pazienza. Comunque io lo aprirei questo argomento, visto che ho cominciato io così, offrendo le mie ginocchia al terreno, cadendo. Io parlerei un po' di quelle cadute, quegli inciampi, quelle figuracce fatte, insomma, succede. Era, effettivamente anch'io era tanto tempo che non cadevo, non mi ricordo più l'ultima volta, ma quelle volte che sono caduta, insomma, qualcuna mi è rimasta particolarmente impressa.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:40 su Radio Freccia, 366-6634-66 per i vostri messaggi. Stanno arrivando le vostre cadute in ciampi, figuracce, perché prima o poi, almeno una volta nella vita, ci è capitato. Io ho visto, poverini, in tantissimi, quando ho lavorato in un negozio, c'era la porta vetro, ho visto tantissime persone schiantarsi a modi cimice, sempre. Stasera andiamo sull'onda della cimice contro il vetro, sentire tac. Poverini, malissimo, quindi quella è una delle più gettonate, secondo me. A me non è mai capitato, per fortuna, però non è detto, perché abbiamo la porta a vetro, quindi tutto può essere.
2: Remember that tank top you bought me, you wrote your gorgeous on it.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6634 66. Io mi sto già facendo le risate a sentire le vostre cadute, figuracce, mi spiace, perché capisco il momento di disagio quando succede, però pensarci poi in realtà viene anche la risata, e poi bisogna prenderla con ironia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:52 su Radio Freccia, oggi argomento leggero per sorridere. Sorridere sì, nel senso adesso che magari è passato del tempo. Nel momento in cui ci si trova in una situazione del genere non c'è molto di divertente, anche perché magari si fa una figuraccia cadendo davanti a tutti, inciampando, insomma... Qualcosa del genere è capitato un po' a tutti. Questo perché stasera, lo ripeto per chi magari si fosse sintonizzato solo ora, io mi sono ribaltata un po' al rallentatore alla Fantozzi, o era Fracchia, non mi ricordo, che si siede sul puff e man mano si accascia per terra. A me è successa la stessa cosa stasera perché mi sono sporta un pochettino in avanti e così sono rotolata via insieme al puff. Sentiamo un po' i vostri messaggi. Sentiamo qui, sì.
2: Allora, figuraccia, parafarmacia all'interno di un supermercato, e io con il carrello, praticamente la parafarmacia era chiusa, porta a vetri, con tanto di segnale porta chiusa, io praticamente vado per entrare e sbatto il carrello su sta porta, meno male che la porta non si è rotta, ma io cado all'indietro,
1: no.
2: e di conseguenza anche il carrello si rovescia con, no, tutta la spesa.
1: Una tragedia.
2: E calcola che c'erano un centinaio di persone tutti intorno a dire: oddio, ti sei fatto male, figura di merda. Buonanotte, Carlo.
1: Carlo, tralasciando la suoneria. Dai, cioè, proprio come per dire, se cado, cado bene, cioè la faccio proprio alla grande, cioè sei caduto tu, il carrello, la spesa, cioè è proprio tutto l'insieme che... Il problema è che quando succedono queste cose, un po' ti dispiace e capisci anche se la persona si è fatta male, dall'altra ti viene anche da ridere, quindi è un insieme di cose, di emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23 su Radio Freccia, anzi scoccano le 23 come piace molto a Salvo. E comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Vedete uno studio diverso perché siamo in trasferta a Praia Mare. Devo dire che stiamo molto bene. Ogni tanto vedete qualcuno che passa di qua perché appunto siamo tutti insieme. Quindi un Jimmy D a quest'ora effettivamente è strano trovarlo, però è bello proprio perché ogni tanto passa qualcuno a trovarci e poi ci siete voi che, come sempre, come mi piace ricordare, siete con me al pub anche con l'apertura delle porte in quel della Calabria.

degli Elle, Billy Idol, su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre cadute, quella volta che siete magari inciampati davanti a un pubblico, come è arrivato prima quel messaggio di quello sfrecciato che l'ha fatta proprio bene. Arriva questo messaggio che dice: mi ricordo in un Luna Park nella Casa degli Specchi molti anni fa, uscendo di corsa da lì ho sbattuto su un vetro trasparente, per fortuna che ero da solo lì dentro. Sì, è la prima cosa che si fa quando si cade, cioè quasi non ci si fa caso se uno si fa male o meno, ci si guarda intorno. Ieri stavo entrando qui in studio ed è passato un bambino che si è ribaltato di fianco a me e ho visto con la coda dell'occhio che alzandosi ha guardato se qualcuno l'ha visto. Io ho fatto finta di non vedere.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:14 su Radio Freccia. Quando siete caduti, quando vi siete fatti male, magari eravate anche in pubblico, quindi c'è stata una figuraccia. Devo dire che in tanti sono andati a sbattere contro vetri, infatti è quello che dicevo, che è una delle più gettonate. Arriva questo messaggio che dice: anche io ho dato una bella capocciata contro un vetro. Era un bancone dove gli addetti erano in basso rispetto al piano di appoggio. Stavo per sporgermi per vedere una cosa che stavano facendo e ho sentito un stonco, la mia testa che ha trovato l'ostacolo. Fortuna che il vetro era spesso, c'è però da dire che non c'era nessun adesivo sul vetro, quindi effettivamente bisognerebbe segnalare in qualche modo un vetro per far capire che, oppure di pulirlo meno trasparente, così si capisce.

0: Loser Back
1: su Radio Freccia.
0: 366-6344-66 per i vostri messaggi. Varie esperienze, varie figuracce, qualcuno magari si ritrova e sentiamo qui.
2: Ciao Cassidy, la caduta più bella l'ho fatta quando lavoravo in un ufficio dell'amministrazione dell'ospedale e praticamente al piano sotto c'era il punto prelievi e quindi c'erano tutti i pazienti che dovevano fare prelievo, quelli sulle carrozzine. Io ho fatto praticamente tutta la scalinata rotolando, sono arrivata nell'atrio, c'erano tutti i pazienti che si sono alzati, persino quelli sulle carrozzine mi dicevano signorina si è fatta male, io no, non mi sono fatta niente, ma ho rotolato per tutta la scala fino in fondo. Ciao Cassidy.
0: Ti sei fatta male Blondie, mi è stata tutta la scalinata.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:25 su Radio Freccia c'è stata la narrazione della caduta di Blondie in ospedale e arriva una considerazione di Salvo.
2: Si è rotolata dalle scale, quelli sulla sedia a rotelle si sono alzati a del miracoloso, quindi ha fatto un volo della Madonna.
1: È dopo questa, però in realtà

366-6344-66 per i vostri messaggi. Mi ha fatto tenerezza adesso che un bambino ha bussato alla vetrina e mi ha detto: posso fare una foto con lei? Sì, abbiamo fatto una foto, che carino, tenerezza. Vabbè, a parte questo, Blondie mi ha sbloccato un ricordo, visto che ha detto che lei è caduta senza lasciare il cellulare, quindi quasi per salvare appunto il cellulare piuttosto che se stessa. A me è successa la stessa cosa, avrò avuto più o meno l'età di questo bambino, sui 10-12 anni, con la bicicletta stavo scendendo in box, quindi la rampa, e a un certo punto chiaramente dovevo frenare, ma in una mano avevo del cioccolato, quindi non potevo frenare. Sono andata a schiantarmi contro il muro diretta, ma il cioccolato è rimasto intatto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:39 su Radio Freccia, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi sulle cadute, sulle figuracce, perché magari siete caduti davanti a altra gente, anche se per ora devo dire la maggior parte è caduto in solitaria, e quello è quello che uno si augura, poi il dolore uno lo può accettare per quella caduta, magari una sbucciata di ginocchio, però quando si è davanti agli altri c'è veramente l'imbarazzo. In tutto ciò vorrei ricordare che non possiamo accontentare sulle richieste musicali, perché me ne sono già arrivate due e la programmazione è già stabilita il giorno prima dall'addetto alla selezione, che è Sautofau, quindi non è possibile

System of a Down insieme ad Alan Sorrenti. Sì, perché ogni sera ve lo dico, quello che è la nostra canzone più l'animazione fuori, e stasera c'è un bel Figli delle Stelle così mischiato a Radio Freccia. Detto questo, vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi, cadute, figuracce, insomma, condividiamo quella che è stata, ma più che altro un momento di imbarazzo, dai, se in pubblico, altrimenti magari anche qualche dolorino. Però in generale, insomma, quando si cade non è che sia una botta di salute.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:51 su Radio Freccia. Sono contenta, Blondie, che tu mi prenda seriamente per questa collaborazione tra System of a Down e Alan Sorrenti. No, ogni sera sto facendo questi abbinamenti perché in realtà mi arrivano veramente da fuori con l'animazione, quindi io sento entrambe le canzoni e faccio tutto, creo queste bellissime collaborazioni. Insomma, arriva questo messaggio: ciao, mi avete fatto ricordare di quando circa 40 anni fa dovevo solo portare una ricciola di 2 kg dalla cucina alla brace, dovevo fare solo un passo insidioso, uno solo. Ancora adesso in famiglia si parla della ricciola al salto, quindi non c'è mai arrivata, insomma. Sì?
2: Festa di compleanno di mio padre, andiamo in una pizzeria, agosto, quindi tanta gente, e c'erano i balli di sala. Mia sorella, all'epoca più grande di me, lei praticava judo, mi fa: andiamo a ballare, mi trascina, dai Adri, balliamo, fa: Adri, adesso ti faccio fare il caschè. Invece di farmi fare il caschè, mette il piede dietro la mia gamba e mi fa un bellissimo sgambetto che si fa a judo, mi fa arrivare a terra, mi lascia là e se ne va con tutta la sala che mi guarda.
1: No. Ciao.
3: Ciao a tutti, sono Emiliana da Verona.
1: Ciao.
3: Allora, al giorno del nostro 25esimo anniversario di matrimonio sono riuscita a inciampare con i tacchi e fratturarmi entrambi i dita dei piedi, un piede.
1: Aia.
3: Il fatto è che dovevo partire per il Giappone e mi sono fatta viaggio con le dita rotte.
1: Aia, ecco. Aia,
3: vabbè.
1: Aia.
3: Buonasera a tutti.
1: E qui è andata sul pesante.
4: Buonasera, che si deve. Allora, io un giorno di 6-7 anni fa scendo dalla macchina, attraverso di corsa la strada per entrare in ferramenta, solo che parto troppo deciso, mi inciampo, finisco spianato per terra. Era pieno di gente, praticamente io ho alzato la testa, ho piantato un'imprecazione di quelli tremende, che sono partiti i fulmini dal cielo, che tutti si sono girati dall'altra parte e hanno fatto finta di niente, come se non fosse successo niente. È stato veramente umiliante, non è vero, sono caduto con un cretino, però mi dà fastidio che mi guardavano, e quindi ho fatto in modo che si girassero tutti dall'altra parte.
1: Hanno fatto tutti finta di niente. Chiudiamo così, vi do appuntamento domani con l'ultima luna. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.